0: si ferma nell'anno 2000. Sopravvissuti al Millennium Bug, riavvolgiamo il nastro dei ricordi. Boom Funk MCs, questa è Freestyler.
1: Rhythm History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Extended Version.
1: Ultima sequenza di Rhythm Kiss Extended Version, da risentire fra poco anche CNC Music Factory di Pride, Deep Love, Whirlpool Production di From Disco to Disco, Please Don't Go di W. Apre la prossima, ma anche l'ultima sequenza per questo sabato mattina. Fra poco Rino Di Niro, noi ci risentiamo puntuali questa sera a partire dalle 22.

Si balla già dalle primissime ore del mattino qui su Dimensione Suono Roma. La voce che stai ascoltando è quella di Nino De Niro. Buon sabato 8 agosto a tutti. C'è una novità che riguarda i nostri amici a quattro zampe, perché arriva il Large Dog on Board. Tradotto, anche i cani di taglia grande e medio grande possono salire a bordo per i voli nazionali di Ita Airways. Quindi i cani fino a 30 kg potranno viaggiare in cabina accanto al proprietario senza trasportino. Qualche mese fa era nata la possibilità di portare con noi i nostri pelosetti, ma era una cosa destinata soltanto ai cani di piccola taglia. Invece piano piano, con le prime sperimentazioni, si vede che comunque le cose stanno andando bene finora, e si è deciso di allargare la possibilità anche ai cagnoloni. Bene così, anche perché condividere il volo con un cane, almeno per quello che mi riguarda, è una cosa bellissima.

questa è anche la stagione dei concorsi di bellezza e quindi parliamo di Miss Ostia, perché esiste il concorso che cerca la più bella del litorale dei Romani. Quest'anno il titolo spetta a Martina Balini, che ha conquistato la corona, quindi complimenti da parte nostra. È lei la nuova regina del litorale. La giovane romana è stata eletta nuova Miss Ostia 2026 al termine di una serata dedicata alla moda, allo spettacolo e alla valorizzazione dei talenti emergenti sul litorale romano. Martina ha battuto la concorrenza di altre 22 protagoniste, quindi con lei in totale erano 23. Martina, ti dice bene che non c'era Eleonora Scaiola, altrimenti qui alzo le mani, ma lo sai, la regina di Ostia è Eleonora, senza se, senza ma.

carica giusta per il vostro sabato mattina la trovate qui grazie alla musica di Dimensione Suono Roma. Piccolissimo break e poi torniamo con la prima 4 for you di oggi. 4 for you.

0: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
1: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
3: Caldo sempre unico, vero protagonista del tempo, un po' in tutta Italia, anche nel Lazio. Ci attende un fine settimana bollente, temperature massime fino a 36-37 gradi, all'ombra, figurate voi al sole, c'è poi anche sempre un po' di umidità. Rimangono alte anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Un minimo di instabilità porta qualche breve temporale di calore nel pomeriggio a ridosso dell'Appennino, ma non riesce a mitigare la calura. Per sapere questo punto per quanto andremo avanti così, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Siamo tornati su Dimensione.

0: dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.
1: 86

Era l'estate dei paninari, era l'estate anche dei mondiali in Messico, era l'estate del primo McDonald's a Roma in Piazza di Spagna. 1986, ricordo sbloccato, Prince and the Revolution, era Kiss.

0: Restate qui con noi, tra poco torna l'almanacco del giorno. Oggi scopriamo insieme eventi da ricordare, soprattutto i VIP che celebrano oggi il loro compleanno.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.

0: vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.

8 agosto, almanacco del giorno oggi, iniziamo subito dai santi, capiamo a chi affidarci oggi. Oggi è San Domenico di Guzmán, è importante, no? Come esatto, dire di sì. Accadde oggi, nel 1908, il primo volo in pubblico dei fratelli Wright, quindi lo abbiamo ricordato prima anche con i cani che hanno la possibilità, anche quelli di grande taglia, di salire a bordo degli aerei. Se quest'anno per le vostre vacanze prendete un aereo, sappiate che è tutto merito dei fratelli Wright. Nati in questo giorno, a chi dobbiamo fare tanti auguri, iniziamo da Dustin Hoffman, nato oggi nel 1937, nato a Los Angeles, premio Oscar anche per Rain Man. Nel 1961 oggi nasceva The Edge, il funambolo delle sei corde, chitarrista storico degli U2. E poi dobbiamo fare tantissimi auguri anche a Madalina Genea, Roger Federer, oggi anche il suo compleanno. Chiudiamo con Giuseppe Conte.

Io vi ricordo anche di scaricare l'applicazione gratuita Dimensione Suono Roma. Questo è un weekend di grande, grandissimo esodo. Ne parleremo più tardi. Qualcuno sta già preparando la valigia perché finalmente iniziano le ferie. Tra un po' noi però ritorniamo in redazione con tutte le ultime news dalla capitale.

0: Buongiorno da Andrea Soprani. Un ragazzo di 16 anni è in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte Livata, nel territorio di Subiaco, in provincia di Roma. Il giovane, che fa parte di un gruppo scout che stava trascorrendo una settimana in un campo attrezzato, è stato raggiunto dalla scarica mentre insieme ad altri due ragazzi stava recuperando l'attrezzatura rimasta vicino a un albero. In quel momento nella zona era in corso un forte temporale. Le sue condizioni sono molto gravi e la prognosi è riservata. Spin time sull'acquisto, andiamo avanti. Il Campidoglio ha fatto sapere di voler proseguire il percorso per l'acquisto. Chiederà all'Agenzia delle Entrate una stima dell'immobile ai fini di un'eventuale acquisizione. Nel frattempo si prospettano soluzioni temporanee. Il sindaco Gualtieri ha firmato l'ordinanza famiglie assistite altrove per 60 giorni, fra le ipotesi porto fluviale e circolo degli artisti. Benzina annacquata e gasolio sporco. A Roma e provincia irregolare il 20% dei distributori controllati. I numeri della Guardia di Finanza, a margine delle verifiche effettuate nelle ultime 48 ore, sequestrate oltre 10 tonnellate e mezzo non conformi di prodotti. Le sanzioni hanno superato i 20.000 euro. Il primo weekend di agosto si preannuncia come uno dei più critici dell'estate per la viabilità italiana. Tra oggi e domani milioni di automobilisti si metteranno in viaggio con traffico intenso e lunghe code che potranno causare diversi rallentamenti sulle autostrade italiane. Transiteranno circa 8 milioni di veicoli. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Gladiatori, sono le 7.
2: Adesso, now, subito.
3: Altro hit senza interruzioni.
1: Buongiorno a tutti, benvenuti su Dimensione Suono Roma. Nel ritmo della capitale, la voce che stai ascoltando è quella di Rino De Niro. Saremo insieme fino alle 10. Iniziamo questa seconda ora con una bella 4 for you, 4 hit che arrivano in fila e senza interruzioni. Iniziamo con un viaggio nel tempo, 1998, sul volume.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 98.

con Aria Star, l'ultimo singolo Woman a chiudere la 4 for You in questa seconda ora insieme. Buon sabato 8 agosto. A proposito di musica dal vivo e di musica house, Peggy Goo suonerà a Roma sabato 12 settembre 2026 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, e chissà se per l'occasione ritroveremo anche Berrettini. Lo sapete, no? È il gossip di quest'estate, probabilmente i due si stanno frequentando.

0: Nostro sabato mattina, gladiatori, buongiorno. Rino De Nilo con voi fino alle 10. Restate con noi perché durante il weekend di solito c'è sempre spazio per le sagre. In estate è una tradizione tutta italiana che dobbiamo sempre rispettare e supportare. E a proposito di sagre e di feste particolari, tra poco passiamo in rassegna alcune che fanno davvero tanto, tanto ridere. Solo il nome è tutto un programma.
1: Novità! Music. Le novità di questa settimana.
2: LB1, I need a sign. Show me love.
3: You got to show me love. No words, no lies.
2: Swedish House Mafia. Lee Kelly. Happiness is so sad.
4: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: L'11 d'agosto nei Pewex trovi lo speciale 99 centesimi. Baschetta di gelato Gelindo da 500 grammi a 99 centesimi. Liquido piatti svelto da 980 ml a 99 centesimi. Pewex.

0: l'entusiasmo di servirvi.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero origine Italia a 35 centesimi al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
5: Dimensione suono Roma, meteo.
6: Caldo sempre unico, vero protagonista del tempo, un po' in tutta Italia, anche nel Lazio. Ci attende un fine settimana bollente, temperature massime fino a 36-37 gradi, all'ombra, figurate voi al sole, c'è poi anche sempre un po' di umidità, rimangono alte anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Un minimo di instabilità porta qualche breve temporale di calore nel pomeriggio a ridosso dell'Appennino, ma non riesce a mitigare la calura. Per sapere questo punto per quanto andremo avanti così, c'è l'app

bentornati su Dimensione Suono Roma, nel ritmo della capitale. Rino De Niro, gladiatori con voi fino alle 10. Ci sono delle sagre in Italia che hanno dei nomi molto particolari, sembrano uscite, no, quasi come provocazione, in realtà poi sono vere, esistono. C'è una pagina che si chiama Sagre Brutte, che raccoglie il lato più surreale delle feste di paese, dai manifesti assurdi, i nomi memorabili e le tradizioni locali che sembrano inventate ma che in realtà esistono davvero. Andiamo prima a Berra, siamo nel Ferrarese, perché qui esiste la fiera mondiale della zanzara. Quindi sì, l'animale più odiato dell'estate è diventato protagonista di una fiera. Non è una battuta ma una manifestazione, è nata con una buona dose di ironia. Ci sono iniziative scientifiche, giochi e attività dedicate all'insetto più fastidioso del pianeta. Una dimostrazione perfetta dello spirito delle sagre italiane, ovvero prendere qualcosa che tutti conoscono e trasformarlo quasi in una identità locale. C'è anche la sagra della maiala, nessuno si offenda ma esiste. Il titolo è anche molto efficace. La sagra della maiala sembra uno scherzo ma nasce dalla tradizione gastronomica legata alla carne di maiale, appunto. Il divertimento sta tutto nel cortocircuito linguistico, quindi una parola che letta fuori contesto assume un significato completamente diverso, qui invece ne assume un altro. Poi abbiamo anche la sagra della patacca e della passerina. Andiamo avanti, qua siamo a Serrone, in Ciociaria, in provincia di Frosinone. La patacca è una pasta tradizionale locale, mentre la passerina è un vino tipico, non pensate a male. Chiudiamo con la sagra della cazzata, siamo a Monte Taburno, in provincia di Benevento. La cazzata è una preparazione gastronomica tradizionale, una sorta di focaccia locale. Il nome però basta da solo a creare il momento di incredulità. Ci sarebbe anche la festa del pisello secco, quella della fica mandorlata, e c'è la sagra Porcelli e Porcini in provincia di Messina, la festa dei cornuti. Però poi a questo punto davvero la situazione è sfuggita di mano, rischio licenziamento.

0: Ritmi History 80.
1: Salite a bordo della nostra DeLorean, anche in questo sabato mattina vi facciamo riascoltare, vi facciamo rivivere gli anni 80 come mai prima. La fermata è 1984, ritorniamo in quell'anno perché c'erano gli Alphaville, questa è Big in Japan.
2: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, gladiatori, buongiorno, Rino De Niro con voi fino alle 10. Io sono ancora fermo alle sagre che abbiamo letto prima, abbiamo conosciuto prima. Direi che quella della fica mandorlata e del pisello secco per par condicio sono le mie preferite, e poi ci metto anche dentro la festa dei cornuti, raga, la festa dei cornuti a Granozzo con Monticello. È una versione ironica, è un'occasione di gioco, celebrazione e un po' di autironia con che quella non guasta mai. Piccolissimo break, tra poco voltiamo pagina, parliamo di Pokémon, quindi restate qui.
1: Che dai e sia con te.
2: Sono Mario, dimensione Suono Roma, e dai e sia con te.
3: Ciao, sono Valentina, che il dai e sia con te.
2: Dai e do, che sei il meglio.
4: Ciao, sono Valeria, che il dai e sia con te.
5: Che il dai e sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così,

Suono Roma e come promesso parliamo di Pokémon. Parliamo di Pokémon perché da Torino fino a Roma, andando nelle isole, i circoli dedicati a questo mondo sono in aumento e sono tanto frequentati dai giovanissimi che hanno ereditato questa grande passione dai papà, che nel frattempo ne approfittano per ritornare un po' bambini in queste occasioni. E riflettevo anche su quanto sia bello condividere un hobby con un parente, che sia la mamma, il papà, un fratello, una sorella, ma anche un amico, no? Perché l'hobby ti fa sentire sempre giovane. Alcuni sono più costosi di altri, è il caso dei Pokémon, perché ci sono lì alcune carte che arrivano a costare davvero cifre impressionanti, però comunque, ecco, resta il rapporto umano, resta l'esperienza, e penso che il pretesto sia un pretesto bellissimo, sano e di questi tempi, insomma, cose del genere ci servono più che mai.

Dall'estate del 2002 Jennifer Lopez, Jenny from the block, Gelò, che continua a raccontare la sua lunga estate italiana sui social. Infatti ha avuto degli appuntamenti professionali in Sicilia, poi con i due figli, sono due gemelli, entrambi hanno 18 anni, avuti dall'ex marito Mark Anthony, continuano a girare la penisola tra Roma, Città del Vaticano, Genova, Milano e Venezia. Alla fine si è scoperto che questo viaggio è stato organizzato proprio da Jennifer Lopez perché i figli andranno al college. Lo sapete, in America quando poi inizia il college, l'università, si allontanano dal nido materno, c'è poco da fare, cambia la latitudine, cambia la longitudine, ma la mamma è sempre la mamma.

0: Per tanti questo sarà un weekend di partenza, noi di Dimensione Suono Roma ci siamo sempre, nel caso specifico mi presento, io sono Rino De Niro, sarai con me fino alle 10, se ti sposti e vuoi continuare ad ascoltare la nostra radio, puoi farlo scaricando gratuitamente la nostra applicazione, quindi ti aspettiamo lì e anche sul sito dimensionesuonoroma.it. Tra poco ritorniamo in redazione, restate qui.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
3: Buongiorno da Andrea Soprani, un ragazzo di 16 anni è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma dopo essere stato colpito da un fulmine mentre si trovava sul Monte Livata in provincia di Roma per un campo scout, lo riporta il quotidiano La Repubblica. Il 16enne è stato soccorso immediatamente dai compagni del gruppo che hanno allertato il 118 e contemporaneamente hanno iniziato il massaggio cardiaco riuscendo a rianimare il giovane. Spin Time, lo scontro tra Campidoglio e proprietà. Gualtieri difende la proposta di acquisto del comune rifiutata dalla società Investire. La nostra era seria, legittima e giuridicamente ineccepibile. Su quel tavolo però sarebbe arrivata anche un'altra proposta, stavolta studiata da Investire SGR, alla quale il comune avrebbe risposto con un diniego. Ora si aprono nuove trattative tra le parti. Intanto spunta l'idea di utilizzare il circolo degli artisti per ospitare i laboratori e le attività culturali di Spin Time, ma gli occupanti non sembrano propensi. A Roma, alcol e festini nei B&B, notti di caos in centro, i residenti dichiarano qui non si dorme più, da via della Longara, via del Gambero a piazza del Fico, alla centrale dei Carabinieri fino alle 6 del mattino, decine di richieste di intervento per schiamazzi e musica alta. È online il bando per i buoni libro 26-27 destinati alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e dei percorsi di istruzione e formazione professionale appartenenti ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 15.000 euro, da quest'anno fino a 230 euro per studente, c'è tempo fino al 25 settembre. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Sono le 8.
4: Ritmi History,
5: le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Gladiatori, buongiorno, inizia una nuova ora insieme, benvenuti su Dimensione Suono Roma, nel ritmo della capitale Rino De Niro, anche in questo sabato 8 agosto fino alle 10 insieme. Ora ritorniamo nel 1900

0: Eric Camomile, Don't Wanna Go Home. Gladiatori, buongiorno su Dimensione Suono Roma. Parliamo di turismo perché la città eterna non conosce più bassa stagione, nemmeno ad agosto. I dati di questo Ferragosto 2026 infatti lo confermano. Nella capitale sono attesi ben 662.000 turisti per oltre 1.700.000 di notti prenotate negli hotel. Parliamo di una crescita importante che sfiora il 2% rispetto all'anno scorso, che era l'anno record del giubileo, per intenderci. Questa ondata estiva non è solo un successo statistico, attenzione, ma è una boccata d'ossigeno per l'economia reale. Nei soli primi 4 mesi dell'anno, infatti, è aumentata la spesa dei turisti stranieri, che ha toccato i 10 miliardi di euro, generando così tantissimi posti di lavoro, ed è un dato che non possiamo sottovalutare. A beneficiare, infatti, di questo flusso continuo e l'intera filiera delle attività locali, quindi i ristoranti, i trasporti, i negozi di quartiere, una ricchezza diffusa che così trasforma i beni, i consumi di beni e servizi in un motore economico fondamentale per il territorio, attivo ormai 12 mesi l'anno. Per fortuna, gli aggiungo.
1: Il ritmo della capitale.

ti parlano chiarissimo. Noi conosciamo molto bene le bellezze di questa città, conosciamo la fortuna che abbiamo, no, nel viverla tutti i giorni. Qualcun altro, come i turisti, invece vengono qui una volta nella vita e di conseguenza, ecco, noi siamo felicissimi di sapere che il turismo nell'Urbe aumenta e riesce a toccare importanti cifre anche durante agosto. Ecco, di solito il boom è verso ottobre con l'ottobrata romana, ma anche a Ferragosto, come abbiamo letto prima, tanti turisti decidono di venire qui nella capitale.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Ogni viaggio inizia ancor prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
4: Dimensione Suono Roma, meteo.
5: Caldo sempre unico, vero protagonista del tempo, un po' in tutta Italia, anche nel Lazio. Ci attende un fine settimana bollente, temperature massime fino a 36-37 gradi, all'ombra, figuratevi voi al sole, c'è poi anche sempre un po' di umidità. Rimangono alte anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Un minimo di instabilità porta qualche breve temporale di calore nel pomeriggio a ridosso dell'Appennino, ma non riesce a mitigare la calura. Per sapere questo punto per quanto andremo avanti così, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
6: Io sono pronto, perché mi si può dire di tutto, ma proprio di tutto. Tranne che non mantengo la

0: riviverla all'estate in cui Queen tiravano fuori I Want to Break Free, disco che chiude la 4 for You qui su Dimensione Suono Roma. Ritorniamo quindi nell'estate di quell'anno con Gianna Nannini che vince il Festival Barra con Fotoromanza, Raff che spopola in tutta Europa cantando in inglese la sua iconica Self Control, e poi Sandy Marton che lancia People from Ibiza. Io non l'ho mai vissuta quell'estate, io sono nato nel 1991, ma già soltanto ricordare questi nomi, beh, devo dirlo, mi fa sentire nostalgia di un periodo che non ho mai vissuto.
1: Dimensione Suono Roma. You make me feel alive again.

0: la famosa partenza intelligente. Restate qui.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro. Todis, buongiorno convenienza.
7: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
8: Oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: La musica della tua estate. Summer. Dimensione Suono Roma.

alla rete di Autostrade per l'Italia alla preparazione di un vero e proprio stress test con circa 8 milioni di veicoli pronti a mettersi in viaggio, e sono sicuro che all'ascolto qualcuno di voi ci sarà. Quali sono le direttrici principali, le strade verso le vacanze, quelle più sotto stretta osservazione? Allora, i flussi più intensi e le maggiori criticità si concentreranno sull'asse A1 Milano-Napoli, si sapeva, e anche lungo la 14, quella che collega Bologna a Taranto. Ma qual è il momento più critico di questo weekend? E soprattutto, qual è quello migliore per organizzare la propria partenza intelligente? Tra poco ve lo dico.

E allora questa partenza intelligente è possibile o no? Ne abbiamo parlato prima su Dimensione Suono Roma, stiamo vivendo il grande esodo estivo, il primo grande esodo di quest'estate 2026, strade, autostrade molto trafficate, occhio perché poi c'è anche il sole d'agosto che non scherza in questi giorni. È possibile partire però evitando il traffico? Tutta la giornata di oggi sarà da bollino nero, quindi dovrete in questo caso affidarvi un po' alla fortuna e avere tanta pazienza. Se invece state programmando il vostro viaggio, potete utilizzare la finestra di domenica mattina, quando la circolazione tornerà a respirare. Buona notizia per tutti i viaggiatori all'ascolto: per tutta la durata dell'esodo resterà in vigore il blocco dei mezzi pesanti. Questo serve per alleggerire il traffico sulle tratte principali.

0: Restate con noi, tra poco ritorniamo in redazione per tutte le ultime news dalla capitale e mi raccomando, nel traffico e non solo, continuate ad ascoltarci. Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale vi aspetta sul sito dimensionesuonoroma.it e anche sulla nostra applicazione che potete scaricare gratis.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
3: Buongiorno da Andrea Soprani. Paura sul Monte Livata, un fulmine ha colpito 3 scout. Uno è ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico Gemelli e la sua prognosi è riservata. È accaduto ieri pomeriggio intorno alle 15 quando un temporale improvviso, accompagnato da violente scariche di fulmini, si è abbattuto nella località di Campo dell'Osso. Secondo una prima ricostruzione, il fulmine avrebbe colpito un albero e la scarica elettrica generata avrebbe investito anche 3 giovani scout romani. Il più grave è stato trasportato in eliambulanza del 118 al Gemelli. Gli altri scout di 16 13 anni sono stati trasportati in ambulanza in codice giallo all'ospedale Angelucci di Subiaco e subito trasferiti all'ospedale di Tivoli. Spin Time, dopo il rifiuto della società Investire per la proposta d'acquisto dell'immobile da parte del comune, il sindaco Gualtieri firma l'ordinanza per l'assistenza alloggiativa, a garantire assistenza immediata agli evacuati che stanno resistendo anche sotto la morsa del caldo. E poi sistemazioni temporanee per assicurare un tetto a stretto giro, priorità riservata ai nuclei familiari con bambini e alle persone in condizioni di maggiore fragilità. Benzina annacquata e gasolio sporco. A Roma e provincia irregolare il 20% dei distributori controllati. I numeri della Guardia di Finanza a margine delle verifiche effettuate nelle ultime 48 ore. Sequestrate oltre 10 tonnellate e mezzo non conformi di prodotti. Le sanzioni hanno superato i 20.000 euro. Nuoto europei, bronzo per Ginevra Taddeucci nel 3 km knockout sprint. Paltrinieri quarto in quella maschile. Oggi la staffetta 4 per 1500 mista e i tuffi da 20 metri. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Sono le 9.
4: Adesso, now, subito.
5: 4 hit senza interruzioni.
0: Gladiatori.

0: il primo weekend di esodo estivo con la musica di Dimensione Suono Roma. Restate con noi perché tra poco torniamo e parliamo del primo ospedale veterinario qui a Roma. Faremo il punto della situazione e su come stanno procedendo i lavori, quindi capiremo entro quando sarà pronto. Restate qui.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Kygo, Max McNown, Take Me Back. Medusa, Khalid, Weekend.
3: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a 2,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.
6: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.

0: Siamo tornati nel ritmo della capitale. Gladiatori, buongiorno, buon sabato da Rino De Niro fino alle 10 insieme. Come anticipato, parliamo del primo ospedale veterinario pubblico, perché Roma si prepara finalmente ad inaugurarlo. Il progetto è stato finanziato con 6 milioni e mezzo di euro. Sta prendendo forma al canile della Muratella, su oltre 900 metri quadrati. Gli impianti principali, i contri soffitti sono già completati, mentre ora si lavora alla climatizzazione. La struttura offrirà anche due sale chirurgiche, pronto soccorso, radiologia e un'area degenza post-operatoria. Il cronoprogramma è molto serrato, perché la fine dei lavori è prevista entro dicembre 2026, con l'apertura ufficiale del servizio fissata per l'inizio dell'anno prossimo, del 2027. Un'opera fondamentale che garantirà finalmente cure pubbliche e accessibili e di qualità a tutti ai nostri amici a quattro zampe.
1: Dimensione Suono Roma. Un vento vagabondo.

1983, Michael Jackson e Human Nature. Questa è Dimensione Suono Roma. L'estate del 1983 è stata anche l'estate di Sapore di Mare. In Italia i Righeira dominavano le classifiche con Vamos alla Playa, canzone manifesto di quel periodo. Si guardava al futuro con un po' di spensiero.

0: spettatori, buongiorno. Ecco, questo è un periodo molto stressante, l'afa, il caldo, il sudore, le ultime cose al lavoro prima delle ferie, e aumenta anche il numero di parolacce, lo possiamo dire, sì, dai, lo diciamo. Ma vi siete mai chiesti come mai aspettiamo tutti in Italia di andare in ferie durante questo mese? Tra poco la risposta, restate qui.
1: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
2: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.

Il ritmo della capitale, gladiatori. Buongiorno, buon sabato. Vi siete mai chiesti perché andiamo in ferie proprio in questo mese? Lo abbiamo ricordato anche prima, questo è il weekend del grande esodo. 8 milioni di italiani che raggiungeranno le località turistiche. La risposta affonda le radici, provate ad indovinare, esatto, nell'antica Roma. Le nostre vacanze derivano infatti dalle ferie Augusti, il riposo istituito dall'imperatore Augusto per celebrare la fine dei principali lavori agricoli estivi, come la mietitura del grano. Oggi, lo sappiamo, la nostra civiltà non è più una civiltà contadina, quell'epoca è finita, ma questa tradizione è rimasta fortissima per ragioni pratiche e climatiche, legata anche alla chiusura delle scuole e alla temperatura elevata di questo periodo. Se vuoi andare al mare, questo è il mese perfetto. Un'usanza culturale così radicata da averci trasformato nel popolo più estivo del continente, perché sì, in Italia funziona in un modo, ma nel resto d'Europa no.

La carica giusta per affrontare questo weekend con la musica di Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno, buon sabato 8 agosto 2026 a tutti. Sì, lo so che state preparando la valigia, 8 milioni di italiani partiranno questo weekend e quindi tra questi ci sarà anche qualcuno che ci sta ascoltando. Prima abbiamo analizzato, abbiamo anche capito il motivo per cui le ferie degli italiani sono concentrate tutte ad agosto. Rispetto all'Europa la differenza è sostanziale, perché gli italiani sono i campioni assoluti. Ben il 74% dei nostri pernottamenti avviene in estate, contro una media europea di appena il 51%. La differenza sta nel calendario, perché in Italia le scuole chiudono per ben 13 settimane consecutive, obbligando le famiglie a concentrare i viaggi proprio in quel periodo. Quindi la chiusura delle scuole influenza anche il planning, l'organizzazione delle ferie degli adulti. Al contrario, in paesi come Germania o Regno Unito le vacanze estive durano solo 6 o 8 settimane. Quindi gli altri europei non fanno meno vacanze, ma le distribuiscono.

0: Falcone per le news dalla capitale.
1: Buongiorno da Andrea Soprani. Un ragazzo di 16 anni è in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte Livata nel territorio di Subiaco in provincia di Roma. Il giovane fa parte di un gruppo scout che stava trascorrendo una settimana in un campo attrezzato ed è stato raggiunto dalla scarica mentre insieme ad altri due ragazzi stava recuperando l'attrezzatura rimasta vicino a un albero. In quel momento nella zona era in corso un forte temporale. Il ragazzo è stato trasportato in eliambulanza del 118 al Policlinico Gemelli. La prognosi è riservata. 13 bovini, tra adulti e vitelli, sono morti a causa dell'incendio divampato nel pomeriggio di ieri all'interno di un'azienda agricola nelle campagne di Castrocelo, nel sud della provincia di Frosinone. Altri animali sono rimasti intossicati e feriti, ma sono stati messi in salvo grazie all'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Le fiamme sono partite da una delle stalle, distruggendo anche due mezzi agricoli e danneggiando in maniera consistente le strutture. Roma è invasa dai parrocchetti, sono una minaccia all'ecosistema, l'allarme lanciato dagli agronomi. Paola Muraro, presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Roma e Provincia, dice: le specie esotiche invasive rappresentano una sfida per la tutela delle biodiversità e degli ecosistemi urbani e rurali. Secondo appuntamento a Caprarola, in provincia di Viterbo, nel giardino del teatro Don Paolo Stefani, della 19ª edizione del Festival di Musica e Teatro Popolare di Voci e di Suoni. Questa sera ci sarà il live gratuito delle Farawalla, Cura e Tempesta. I quattro appuntamenti previsti del festival, oltre ad avere una finalità culturale, hanno anche lo scopo di raccogliere fondi per aiutare l'associazione Amistrada, rete di amicizia con le ragazze e i ragazzi di strada Onlus. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is? Le 9:59. Ritmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Ringraziamo Rino, non solo per oggi, per tutta la stagione lo mandiamo in ferie. Che dite? Sì, dai, se le meritate le ferie, assolutamente sì. Apriamo la seconda parte del mattino.

Buongiorno, eccoci di nuovo, sempre qua sabato 8 agosto, buon weekend a tutti da Gianmarco, fino alle 14 saremo insieme, sì, tanti romani si muovono verso il sole, verso le vacanze, visto che oggi è la classica giornata da bollino nero, quella per spostarsi, quella proprio ideale per spostarsi, no? Per andare nei luoghi di vacanze. Vabbè, comunque, se siete all'interno della vostra auto, niente paura perché vi teniamo compagnia noi, cercheremo di alleggerire un po' il vostro viaggio in auto. Insomma, tempo di arrivare ovunque andrete. E situazioni che si possono incontrare proprio quando si è in partenza, piacevoli, per esempio, anche all'aeroporto.

e buon weekend con la musica di Dimensione. Suono Roma, il ritmo della capitale, in questo caso Good Old Days di Chris De Sarandi. Tra i tanti in partenza in questo periodo, l'altro giorno, dei ragazzi pugliesi al Terminal 1 dell'aeroporto di Roma Fiumicino, in attesa del proprio volo, si sono esibiti davanti a tutti quanti i passeggeri. Sapete, ci sono i pianoforti in giro per l'aeroporto che chiunque può utilizzare. Ecco, si sono esibiti al pianoforte cantando, tra le altre, a squarciagola uno degli inni della Roma. Sentiamo un po'.

insomma all'intorno a guardarli, a riprenderli con lo smartphone. Cioè, al di là del tifo, non ne facciamo assolutamente una questione di tifo, ne facciamo una questione di intrattenimento e di divertimento. Tanti messaggi di ringraziamenti, di apprezzamento. Questi ragazzi che ci piacciono e che vorremmo vedere ovunque, è l'idea di tanti utenti. Tutti concordi col dire che più che all'aeroporto sembrava di stare all'Olimpico. Dimensione.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
4: Amici miei, buon weekend. Sapete che potete sempre mettervi in contatto con noi, con gli audio WhatsApp. Quindi se vi va di dirci una cosa, raccontarci il vostro viaggio verso ovunque, potete farlo. Intanto, 4 hit senza

0: it senza interruzioni su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. In questo sabato 8 agosto c'è anche chi, mentre in ferie, comunque non vuole assolutamente rinunciare alla routine.
1: E io partirò dopo Ferragosto. Ecco. Ho cominciato già da una settimana le ferie, sono in ferie, fortunatamente, mi sto rilassando e che bello non sentire da sveglia la mattina. Per il resto tutto ok, ho finito adesso di fare le pulizie di casa, come ogni settimana, e mi sto rilassando con voi, in attesa di rilassarmi ancora di più per partire per le ferie. Ciao, grandi.
0: Sì, ma

0: su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Ciao Don Cash.
0: Ma come Don Cash?
1: Sofia Maria.
0: Sofia Maria, allora no Don Cash, ho qualche anno in meno di Don Cash, adesso si arrabbia Don. Ciao Don, no dai, scherzi a parte, neanche troppo.
1: Oggi stiamo andando nel mio primo mare del 2023.
0: Che bello! Sai, pure io ho fatto un solo giorno di mare, guardandomi si vede, bianco, totalmente. Mentre io tra poco vorrei un po' svoltarvi la vita, soprattutto se avete dei problemucci nel fare la spesa al supermercato.
2: Partecipa al concorso Todis, stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher Ticket One da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
3: Dimensione Suono Roma.

Ciran, anche lui un grandissimo protagonista in questo sabato mattina su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ciao a tutti da Gianmarco, buon viaggio, buon weekend, voi che siete lì fuori, magari siete a casa chiusi, sigillati, con l'aria condizionata, dovete uscire magari per fare la spesa, che rappresenta per molti di noi una rottura di scatole, cioè magari anche andando in vacanza si decide di

un po' di alleggerire il nostro carico mentale nel fare la spesa, avere sempre tutto ciò che serve, ma anche risparmiare, perché si evitano acquisti impulsivi, maledetti soprattutto. Regola numero uno, un po' come mai ordinare il cibo quando si ha troppa fame al ristorante, mai fare la spesa quando si ha fame. È estremamente facile questo metodo, perché consiste nel riempire il carrello con 5 tipologie diverse di verdure, 4 tipologie di frutta, 3 fonti di proteine, quindi si può scegliere tra carne, pesce, uova, latticini, legumi, 2 fonti di carboidrati, paste, pasta, pane, eccetera, eccetera, riso, altri cereali, uno sfizio, quindi è concesso soltanto uno snack o comunque un altro alimento di cui si ha voglia, o comunque un pochino il desiderio, la coccola. Ecco, quella e basta, è l'unico sgarro. Una volta arrivati a casa non ci resterà che combinare gli ingredienti per creare, ecco, dei pasti completi. Detto così sembra facilissimo, poi bisogna vedere all'atto pratico. Fatemi sapere.

90 oggi su Dimensione Sonora, ma in questo sabato mattina sappiate che abbiamo scoperto il metodo 5-4-3-2-1 per fare la spesa, per non comprare cose inutili, per non cedere a tentazioni particolari. Quindi prevede di mettere nel carrello 5 tipi di verdure, 4 tipi di frutta, 3 tipi di proteine, 2 di carboidrati e soltanto uno sfizio che ci è concesso. Basta, una volta a settimana e via. A proposito di spesa, svolta epocale, perché da qualche giorno una famosa catena romana di supermercati ha iniziato ad accettare i pagamenti a rate. Sono arrivati pure lì, cioè, li ritroviamo praticamente sempre in più cose, in più aspetti, in più acquisti, e adesso anche mentre facciamo la nostra spesa. Il costo della spesa può essere dilazionato sia ordinando online sia in cassa tramite l'app di questo supermercato, e apre anche da settembre le porte ad altri supermercati questo tipo di pagamento, che si allineeranno a questa novità. Si chiama come formula buy now pay later, cioè compra ora paga dopo, senza l'aggiunta di interessi, ed è sempre più diffusa anche tra i giovanissimi. E allora io direi, visti i prezzi, aspettiamo il pagamento a rate anche su benzina e diesel.

0: Story Papi su Dimensione Suono Roma, subito in redazione.
1: Decidi la colonna sonora di Roma.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Dimensione Suono Roma.
4: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: E adesso in redazione per ascoltare le news dalla capitale.
8: Bentrovati da Andrea Soprani. Spin Time vivrà il piano del Campidoglio per salvare l'esperienza dell'Esquilino. Presto il circolo degli artisti sulla Casilina Vecchia per tenere in vita l'esperienza di Spin Time sgomberata dal palazzone ex Infdap all'Esquilino e a strettissimo giro anche sistemazioni temporanee in un albergo o in una sede della Caritas per mettere un tetto sulla testa agli ex residenti che intanto resistono e persistono nell'obiettivo di rientrare laddove una settimana fa sono stati evacuati nell'accampamento di tende in via Santa Croce in Gerusalemme e subito l'ordinanza urgente per garantire l'assistenza agli evacuati che in questi giorni sono anche sotto la pressione del caldo. Un fulmine ieri pomeriggio ha colpito un sedicenne che si trovava in campeggio con un gruppo scout sul Monte Livata nel territorio di Subiaco nel Lazio. Il ragazzo che stava trascorrendo una settimana in un campo attrezzato è stato portato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli di Roma dove è ricoverato in terapia intensiva. Una serie di controlli dei carabinieri in diversi quartieri della capitale e della provincia hanno portato all'arresto di 13 persone e al sequestro di ingenti quantitativi di cocaina, crack, hashish, marijuana, eroina e shabu, oltre a materiale per il confezionamento e a oltre 95.000 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. Il primo weekend di agosto si preannuncia come uno dei più critici dell'estate per la viabilità italiana. Tra oggi e domani milioni di automobilisti si metteranno in viaggio con traffico intenso e lunghe code che potranno causare diversi rallentamenti sulle autostrade italiane. Transiteranno circa 8 milioni di veicoli. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Le 11 e 3 minuti.
9: Subito
10: un altro hit senza interruzioni.
0: E quindi abbiamo capito che questo

0: Nick Waterhouse, Sketchy su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale, e anche oggi ascolteremo un po' di dischi nuovi, eh?
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: LB1, I Need a Sign, Show Me Love.
3: You got to show me love.
2: Mafia, Lee Kelly, Happiness is so sad.
4: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
6: All'11 di agosto la qualità dei freschi Pewex è a 99 centesimi. Cozze provenienza Italia a 99 centesimi al chilo. Zucchine scure 99 centesimi al chilo. Siamo pazzi? No! Siamo Pewex! L'entusiasmo di servirvi!
7: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
8: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

Purple Disco Machine con Paradise su Dimensione Suono Roma. Magari c'è chi non è partito e già in testa il voler risparmiare in vista della prossima estate. Dice: ok, l'anno prossimo partirò, quindi devo rinunciare, devo tagliare alcune spese, perché spesso sono le piccole abitudini che ci fregano, no? Cioè, diciamo, è solo qualche euro, il problema è che è tutti i giorni, quindi le piccole abitudini sommate nel corso dei giorni, nel corso dei mesi, diventano anche migliaia di euro all'anno. Per esempio, spesa ogni giorno, questo, parliamo di stime chiaramente, poi dipende dalla frequenza, è stato stimato che in media ogni romano fumatore, in questo caso, spende 2500 euro di sigarette l'anno, e quindi sarebbero dei soldi risparmiati. Pranzi fuori, circa 1900 euro l'anno per tre volte a settimana, la media. Per quanto riguarda il delivery, una volta a settimana consegna a casa di cibo, 1300 euro costo annuo. Aperitivi, un migliaio di euro una volta a settimana. Colazione al bar ogni giorno ha un impatto di 900 euro l'anno. Abbonamenti digitali, 600 euro l'anno. Commissioni e costi bancari, 250 euro. Ecco, attenzione, acqua in bottiglia ogni giorno, credo che si riferisca a una bottiglietta del supermercato, 220 euro. Quindi, insomma, tagliando qualcuna di queste spese, effettivamente un pochino i soldi si possono risparmiare. La questione non è priviamoci di tutto, dei piaceri, non è questo il punto, ma semplicemente di essere consapevoli che effettivamente anche 1,50 euro al giorno, poi alla fine dell'anno, sono soldi. Qual è quella piccola spesa quotidiana o comunque frequente, per qualche piccola abitudine alla quale però non rinunceresti mai? Per esempio, nel mio caso direi il caffè. Cioè, il caffè alla macchinetta, il caffè al bar, è vero che anche quella è una spesa, però non potrei mai e poi mai rinunciarci. Quindi 393 0119 119, quella piccola spesa quotidiana o quasi che fai, che sai che nel corso dell'anno rappresenta una spesona, però comunque non rinunci, non hai nessuna intenzione di rinunciarci. Qual è? Riguardo cosa?

0: Stuck in the UK su Dimensione Sono Roma in questo sabato 8 agosto. Si parla di quelle spese, piccole spese, le abitudini quotidiane che ci sembrano spesucce, no? 1, 2 euro, 50 centesimi al giorno, però poi facendo il conto a fine anno, ragazzi, sono un sacco di soldi. Tipo è stato stimato sigarette 2500 euro l'anno, sigarette ogni giorno, pranzo fuori 3 volte a settimana 1900 euro, 2 caffè al bar al giorno 700 euro, ma nonostante questo, qual è la cosa a cui non rinunceresti mai? Sai che spendi soldi, non ti importa niente. Io
1: ciao,
0: non
1: Angelo Dardia.
0: Ciao Angelo.
1: La mia spesa quotidiana che non riesco a rinunciare, sì, caffè e sigarette.
0: Ecco, vedi, aia, poi ce ne due, quindi stai, complimenti, stai messo male. No, un abbraccio, dai, scherzi a parte. Qualcuno scrive: il caffè preso al distributore con i colleghi non è tanto per il caffè, sono quei 5 minuti insieme, se faccio il conto di un anno probabilmente ci pago una vacanza, però non rinuncio. Questo è bellissimo, lo scrive Andrea: io i fiori per mia moglie, ogni tanto torno a casa con un piccolo mazzo, magari 10-15 euro, non è necessario, ma alcune cose non devono per forza essere necessarie, è una spesa che mi fa stare bene.
1: Buongiorno,
0: che bello. Ciao Fiorenzo, buongiorno.
1: Non rinuncio al caffè, ma ecco, caffè è il momento di partenza della giornata lavorativa,
0: è vero,
1: la mattina,
0: esatto,
1: è un momento convivale.
0: Quello non ce lo toccate.

0: di piccole abitudini che ogni giorno ci costano 1, 2, 3 euro, alla fine dell'anno sono soldi. C'è chi scrive, io direi il gelato, soprattutto d'estate, praticamente uno ogni due giorni. Alla fine saranno centinaia di euro, ma sinceramente chi se ne frega, quello non me lo tolgono, ben detto, così si fa.
1: Che erdaglie sia con te!
2: Ciao Don Cash, Roma è bella d'estate perché sono belli i tramonti al Pincio, perché sono belli gli eventi a Caracalla e a Trastevere.
3: Roma è bella d'estate perché vai al mare e stai sempre a Roma.
4: Ma chi l'ha detto che Roma è bella solo d'estate? Roma è bella perché c'è le fontane, Roma è bella perché c'è il Tevere, Roma è bella, punto!
5: Che erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata.

0: da vacanza, forse da fine agosto inizio settembre come mood, però ci sono sempre delle vibes assolutamente tropicali tipiche dei dischi di Kygo, qua con la voce di Max McNown, Take Me Back.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Avicii su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale si torna in redazione, andiamo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Eccole qua, sentiamole le notizie dalla capitale.
3: Bentrovati da Andrea Soprani. A Roma sono in corso i funerali di Luigi Cavallari, marito della ministra, per la famiglia Roccella, morto nel lago di Vico. Le esequie si svolgono nella chiesa di San Lorenzo in Lucina in forma privata. Cavallari era scomparso lo scorso 27 giugno durante una gita in barca con la moglie dopo essersi tuffato dall'imbarcazione e il cadavere è stato ritrovato lo scorso 4 agosto. Dopo 50 anni qualcuno ci prendeva ogni tanto benevolmente in giro perché camminavamo mano nella mano. Penso che ancora continueremo a farlo, sicuramente in altro modo, in un altro mondo. Così Roccella. Incendio nella notte a Roma, ma dove le fiamme hanno interessato vegetazione e magazzini abbandonati vicino alla metro Quintiliani, che stamattina è stata chiusa intorno alle 10.30 per l'intervento dei vigili del fuoco nelle zone esterne. Il palazzo è stato evacuato. Spin time, il presidio non si scioglie. Al nono giorno dall'abbandono del palazzo, lasciato in tutta fretta la notte del 29 luglio dopo un incendio, il popolo dello spin time sembra crescere, con ormai centinaia di persone accampate in strada. L'obiettivo del comune resta quello dell'acquisizione del palazzo per far proseguire l'esperienza politica dello spin time. Intanto, nell'immediato, la soluzione passerà dal fornire al maggior numero possibile di occupanti una camera in qualche struttura ricettiva. Subito dopo, il comune cercherà di assegnare un alloggio ai 130 nuclei familiari a cui l'altro ieri è stato riconosciuto il diritto a una casa popolare. Sport, l'Italia è medaglia d'argento nella staffetta mista degli europei di nuoto in acque libere andata in scena lungo la Senna a Parigi. Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri si arrendono solamente alla Germania. Il bronzo va invece all'Ungheria. Si tratta della 21ª medaglia per gli azzurri. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
0: what time it is? Mezzogiorno e un minuto.
1: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Siamo praticamente a metà percorso insieme in questo sabato 8 agosto e quindi buongiorno a tutti da Gianmarco ancora una
4: buongiorno
0: volta.
4: Gianmarco.
0: Eccoci, siamo presenti. Buon esodo, bollino nero, raccontateci, aggiornateci con quello che c'è sulle nostre strade e intanto noi ascoltiamo un po' di musica, quella dei Network Memories.

Bebe Rexha su Dimensione, suono Roma, quindi scontato dirlo, cioè, è abbastanza evidente che l'estate è il periodo di sagre, di feste in giro per l'Italia. Per esempio, fino a domani, rimanendo nel nostro territorio, a Fiuggi si celebra il Supplì, c'è anche il Festival delle Candele a Fregene, Borgo Divino a Vivaro Romano, Sagra della Pizza Fritta Nerolese, Festa della Montagna a Carpineto Romano. Beh, posso continuare all'infinito, basta direi, no? Ce ne sono veramente tantissimi proprio in questo fine settimana. Sapete in Italia quante sagre ogni anno ci sono? Sono circa 20.000, riscuotono sempre un sacco di successo, pure se sappiamo che andremo lì e troveremo il caos, già a partire dal parcheggio. Il parcheggio non c'è, dovremmo fare la fila per gli stand gastronomici, sappiamo che non troveremo facilmente il posto seduti, insomma è un sistema organizzativo imperfetto ma che funziona da secoli grazie a una tecnologia sofisticatissima. Sapete qual è? Le persone. Perché c'è chi cucina, chi versa il vino, chi prende le ordinazioni, chi vende i biglietti, chi monta il palco, chi canta, insomma tutti fanno parte di questo meccanismo imperfetto ma al tempo stesso perfetto, perché ci dà gioia e contribuiscono a questo clima di festa, a creare quel senso di comunità che riscopriamo proprio in queste occasioni, che ci piace davvero. E il successo sta tutto

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero origine Italia a 35 centesimi al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
3: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
4: Beh, devo dire che sono 4 hit super. Bella fresca questa for you, prepariamoci ad ascoltarla, ecco le 4 hit senza interruzione.

0: Attenzione, suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
2: L'11 d'agosto nei Pewex trovi lo speciale 99 centesimi. Vaschetta di gelato Gelindo da 500 grammi a 99 centesimi. Liquido piatti svelto da 980 ml a 99 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Il ritmo della capitale.
1: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

ci credo, penso che tutti stiano bene al mare. Marco Mengoni, Safe, Comi su Dimensione Sono Roma, lo diranno, lo penseranno sicuramente anche i turisti che sono in giro per la nostra città, per il centro storico, sì, per carità, con la gioia di ammirare le bellezze di Roma, però anche insomma un po' maledicendosi per aver individuato, forse beccato il periodo sbagliato. Caldissimo, tant'è che al Colosseo sono stati installati dei nebulizzatori per cercare di trovare un po' di refrigerio, il famoso refrigerio, e si vedono proprio numerosi dei turisti proprio lì sotto a cercare di rinfrescarsi in qualche modo. Da noi viene utilizzato questa modalità efficace, sicuramente non futuristica come quella di cui sto per parlarvi tra un istante.

arrivati dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma, al Colosseo, insomma in alcuni spot della nostra città sono stati installati dei nebulizzatori per rinfrescarsi contro il caldo estivo. Invece la soluzione è molto più futuristica, quella che hanno messo in atto a Dubai. È stata creata la Raining Street, cioè la strada della pioggia, e offre un rifugio fresco dal caldo estivo, ma non solo, anche caldo invernale, perché poi il caldo d'inverno lì è praticamente 30 gradi, qualcosa più, qualcosa meno, dipende dalle stagioni. Quindi la gente passa in questa strada della pioggia con tanto di ombrelli per rinfrescarsi e per insomma continuare poi la visita come se niente fosse, in un luogo tra l'altro dove la pioggia, quella naturale, è un miraggio.

0: Eccoci in redazione per le news dalla capitale. Bentrovati da Andrea Soprani. Un ragazzo di 16 anni in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte Livata nel territorio di Subiaco in provincia di Roma. Il giovane, che fa parte di un gruppo scout, stava trascorrendo una settimana in un campo attrezzato ed è stato raggiunto dalla scarica mentre insieme ad altri due ragazzi stava recuperando l'attrezzatura rimasta vicino a un albero. In quel momento nella zona era in corso un forte temporale. Il ragazzo è stato trasportato in eliambulanza del 118 al Policlinico Gemelli. La prognosi è riservata. Allarme ai rapini e scippi. Secondo i PM il centro di Roma è in balia delle gang. La procura sta indagando sull'incremento di aggressioni di gruppi radicati nelle zone più turistiche della Movida. I reati sarebbero commessi da giovanissimi per procurarsi beni di lusso. Dai nascondigli ricavati negli oggetti di uso quotidiano, le fughe improvvise tra gli stabili della capitale. Sono 4 gli arresti messi a segno dai falchi della Polizia di Stato che hanno interrotto diversi segmenti della filiera dello spaccio, ricostruendo dinamiche accomunate dalla stessa logica: droga pronta al consumo, contatti rapidi e piazze presidiate da vedette. Gli interventi a Torbella Monaca, San Basilio e Tordinona. Non dà tregua il caldo estremo in Italia, weekend con 19 città in bollino rosso, in arrivo temporali al nord. Per la prossima settimana si prevedono nuovi picchi. Oggi piogge, allerta gialla per il maltempo in 8 regioni. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Le 13:02.

Poi insomma arriverà Eleonora Scaiola, ma di questo ne parleremo più tardi. Invece adesso c'è da scartare, proprio come se fosse un regalo sotto l'ombrellone, una bella for you, e quindi significa che si

0: Shawn Mendes su Dimensione Sono Roma, preparatevi per un viaggio lunghissimo.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Kygo, Max McNown, Take Me Back. Medusa, Khalid, Weekend. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
4: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
5: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
6: Le hit più ritmate. Dal 90 ad oggi.
7: Dal 90 ad oggi.
6: Dimensione.

Is Going On, Burak Yeter, Cecilia Krull su Dimensione Sono Roma. Vi avevo detto poco fa, preparatevi a un viaggio lunghissimo come quello che è stato fatto qualche giorno fa come test tra Tolosa in Francia e Melbourne in Australia. Test per un nuovo aereo, l'Airbus A350-1000, nella versione in particolar modo ultra long range, cioè con ancora più capacità, può contenere circa extra 20.000 litri di kerosene, 17.000 chilometri la distanza che può percorrere. È stato pensato per coprire, per essere impiegato dall'anno prossimo, da metà 2027, per tratte dirette senza scali tra Londra e Sydney e tra New York e Sydney, arrivando a percorrere, insomma, volare per circa 20-22 ore ininterrottamente, un tempo infinito, lunghissimo, alla faccia di chi come me dopo 11-12 ore, diciamo, per dirla elegantemente, scapoccia.

0: Suono Roma, il ritmo della capitale. Anche questo disco lo potete votare partecipando al nostro sondaggio.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.

0: di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro. Todis, buongiorno convenienza.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

0: sad su Dimensione Sonoro, ma noi invece siamo felici, senza tristezza, perché arriva la regia del weekend, Eleonora Scaiola.
1: Ciao Gianni, ciao a tutti, buon weekend, siamo pronti a tornare nel nostro consueto orario, quindi che succede? Che è?
0: Da noi? C'è della felicità, sì, perché oggi è la giornata mondiale del gatto, lo sapevi?
1: Ah, molto bene, non lo ricordavo, però bello, si festeggia quindi oggi.
0: Sì, addirittura ci sono corsi di gattitudine che non voglio approfondire, non voglio andare oltre, si parla di bici famosi, benefici del gatto sulla nostra vita. Hai mai avuto un gatto?
1: Sì, aperta e chiude tantissimi.
0: La gattara, dei Simpson.
1: Sono io.
0: È boom di vacanze con i gatti in questa estate 2026.
1: Vero.
0: Viene spiegato, insomma, che portarli con noi può contribuire a ridurre ulteriormente lo stress e quindi è una gioia.
1: Assolutamente, tra l'altro sono aumentati anche proprio i dati, ne confrontavamo anche ieri, c'è un buon 62%, se non sbaglio, di proprietari di gatti che li portano in vacanza, quindi ottimo, direi.
0: Come fa il gatto? Miau.

0: Grazie. Oggi dovrei evitare, però perché? Sì, dai, magari fra un po'. Perché non sono stata.
1: Non dormi benissimo. No,
0: far
1: no,
0: dire
1: va bene.
0: No, lo sai che cosa volevo dire?
1: Sì.
0: Che oggi è anche la giornata più fortunata dell'anno. Tra poco vi spiego
1: ci
0: per quale motivo.
1: Perché? Yes. Allora sono curiosissimo di saperlo. Ci risentiamo domani mattina alle 10, per quanto mi riguarda.
0: Ciao Gianni!
2: Ciao. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
5: Ricalcolo percorso.
4: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
5: Destinazione raggiunta. Innovazione.
4: In viaggio per tracciare la strada del futuro.

0: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Spin Time. Dopo il rifiuto della società a investire alla proposta d'acquisto dell'immobile da parte del comune, il sindaco Gualtieri firma l'ordinanza per l'assistenza alloggiativa. Garantire assistenza immediata agli evacuati che stanno resistendo anche sotto la morsa del caldo. E poi un alloggio temporaneo da subito in strutture ricettive della città per un massimo di 2 mesi, in attesa che le famiglie che ne hanno i requisiti arrivino in tempi che ci si è impegnati a non allungare a una casa popolare. Nel frattempo arrivano le parole anche del cardinal Reina. Sarebbe sbagliato archiviare Spin Time con lo sgombero. La Chiesa di Roma c'è e è sempre dalla parte di chi soffre. A Roma stamattina i funerali di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Roccella, morto nel lago di Vico. Le esequie si sono svolte nella chiesa di San Lorenzo in Lucina in forma privata. Cavallari era scomparso lo scorso 27 giugno durante una gita in barca con la moglie dopo essersi tuffato dall'imbarcazione, e il cadavere è stato ritrovato lo scorso 4 agosto. Dopo 50 anni qualcuno ci prendeva ogni tanto benevolmente in giro perché camminavamo mano nella mano. Penso che ancora continueremo a farlo, sicuramente in altro modo, in un altro mondo. Così Roccella. Roma, controlli nel quartiere Bravetta. I carabinieri eseguono 5 arresti e 3 denunce. Sequestrati stupefacenti, denaro e un'arma giocattolo. Calcio, Lorenzo Pellegrini e la Roma ancora insieme. Il club giallorosso ha annunciato il raggiungimento dell'accordo per il prolungamento del contratto delle prestazioni sportive del centrocampista cresciuto nel settore giovanile della Roma. Avanti insieme Lorenzo, così la società. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: 14 di minuto.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Vabbè, dai, è andata così. Non ce la posso fare. Ma infatti mi è arrivato anche lui.
3: È andata così.
1: Allora, amici, no? Dai, che weekend. Dai, che iniziamo il nostro pomeriggio insieme. Tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ovviamente abbiamo salutato Gianmarco Callari. Io sono Eleonora Scaiola. Fino alle 18. Iniziamo quest'ora con Pump Up the Jam Technotronic.
4: Rhythmic History 1990.

puntata d'oggi. Questa era Moving to the Sun. Ancora un buon sabato, siamo arrivati al weekend, ce l'abbiamo fatta. Dai, Ele Scaiola insieme fino alle 18. L'abbiamo anticipato, l'abbiamo spoilerato. Oggi è il giorno più fortunato dell'anno, ma quindi noi cosa possiamo fare in questa giornata? Beh, lo scopriamo insieme tra poco.

Italy tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ancora un buon sabato dai Les Gaiola. Oggi dicono è uno dei giorni più fortunati di tutto l'anno. Ma perché? Perché siamo nel pieno del cosiddetto portale del leone. Quindi oggi, 8 agosto, raggiunge proprio il suo picco. Per chi studia l'astrologia, l'energia è uno dei momenti migliori per manifestare tutto quello che desideriamo, no? Quindi amore, soldi, nuovi inizi, chi più ne ha più ne metta. E quest'anno c'è una curiosità in più: il numero 8 è proprio un numero che è legato al successo e si ripete simbolicamente per ben 3 volte. Il primo ovviamente 8 è il giorno, il secondo è il mese e il terzo 8 salta fuori se si sommano tutte le cifre della data, quindi 3 volte 8 in un giorno solo. Ecco perché secondo la numerologia oggi sarebbe particolarmente magico. Per manifestare un desiderio come si fa? Dicono che basti scriverlo su un foglio al presente, quindi come se si fosse già realizzato, e tenerlo con sé per tutta la giornata, o meglio per sempre nel portafoglio fin quando non si avvera. Voi che cosa manifestereste oggi? Se aveste la possibilità, al 393 0 119 119, comunque, per non saperne leggere né scrivere, noi comunque

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a 2,99 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
3: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli. Let the
4: vibration take you down. Ci siamo, le abbiamo chiamate, pronte a farle entrare. For you. Proprio loro, le 4 hit senza pausa, la 4 for you, primo brano di Gordon.

0: Khalid, Dive Into Me.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Partecipa al concorso Todis, stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher ticket one da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.

Anthony. Hey ho, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ma quindi guidare con l'infradito è vietato? Questa è la domanda che spesso ci viene fatta. La risposta in realtà è no, non è vietato, ma possiamo comunque rischiare la multa. In che senso? Ecco, lo scopriamo tra poco.

sta tanto cuore, quindi in generale quando prendiamo la decisione. Allora, noi dicevamo però, parlavamo del fatto di guidare con le infradito, è vietato, non è vietato, si rischia la multa. Allora, ad essere vietato non è vietato, però possiamo comunque rischiare la multa. Che vuol dire? Allora, molti pensano appunto che guidare sia vietato per legge, che basti indossarle per beccarsi la multa, invece no, perché nel codice della strada non esiste nessuna norma che le proibisce, lo era fino al 1993, poi quel divieto è stato tolto. Allora perché a volte la multa arriva lo stesso? Perché il codice non parla di scarpe, parla di controllo dell'auto, quindi la domanda giusta non è che scarpe indossi, ma riesci comunque a guidare bene con le scarpe che stai indossando? Ecco, gli articoli 141 e 169 dicono infatti che bisogna sempre avere il pieno controllo del veicolo e la libertà di muovere i piedi durante le manovre, quindi se l'infradito per caso scivola via o il cinturino si incastra sotto il pedale e questo vi fa guidare in modo impacciato, ecco lì scatta la multa, non per l'infradito in sé ma per la guida imprudente che ne deriva, quindi si parla di 42/173 euro per un articolo e fino a 344 euro per l'altro, anche sommabili, insomma bella multa. In conclusione, le infradito quindi non sono vietate e per lo stesso motivo non lo sono nemmeno i tacchi, nemmeno guidare a piedi nudi. L'unica regola è una: se quel dettaglio vi fa perdere il controllo, allora sì che è un problema. Quindi siamo attenti comunque a quello che indossiamo e assicuriamoci di avere il pieno controllo, anche se sono infradito, però pieno controllo.

0: Giovanetti per tutte le ultime dalla capitale.
1: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Oggi si sono svolti i funerali di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, morto nel lago di Vico. Le esequie si sono svolte nella chiesa di San Lorenzo in Lucina in forma privata. Cavallari era scomparso lo scorso 27 giugno durante una gita in barca con la moglie dopo essersi tuffato dall'imbarcazione. Il cadavere poi è stato ritrovato lo scorso 4 agosto. Dopo 50 anni camminavamo mano nella mano, penso che ancora continueremo a farlo, sicuramente in un altro modo, in un altro mondo, ha detto alla ministra, che poi ha ringraziato tutti i presenti. Spin Time, dopo il rifiuto della società a investire alla proposta d'acquisto dell'immobile da parte del comune, il sindaco Gualtieri firma l'ordinanza per l'assistenza alloggiativa. Garantire assistenza immediata agli evacuati che stanno resistendo anche sotto la morsa del caldo. E poi un alloggio temporaneo da subito in strutture ricettive della città per un massimo di 2 mesi. Nel frattempo arrivano le parole anche del cardinal Reina: sarebbe sbagliato archiviare Spin Time con lo sgombero. Nell'ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri del comando di Roma hanno eseguito una serie di interventi che hanno portato all'arresto di 13 persone, al sequestro di cocaina crack, hashish, marijuana, eroina e chabot, oltre a materiale per il confezionamento e 95.000 euro in contanti. Tra il quartiere Trionfale e il comune di Cerveteri, i carabinieri hanno anche arrestato un 29enne. Europei di nuoto, medaglia d'argento per Elisa Cosetti nei tuffi dalle grandi altezze. Dopo gli ultimi 2 round, alle 16 si chiude con i tuffi maschili da 20 metri, dove saranno protagonisti Andrea Barnabà e Davide Baraldi. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: 15 e 2 minuti.

0: di una serenità. 3 minuti dopo le 15, beh, d'altronde ragazzi è agosto, siamo in una sorta di vacanza anche noi tra le dita più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, con te, con voi, fino alle 18. Sempre io, Eleonora Scaiola, e come iniziamo al meglio quest'ora? Io direi con una cosa sola: 4 hit senza pausa.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 2005.

Quanto ci piace, una bella carica, una bella energia. Good old days, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Quando sono le 15:15, quindi possiamo incrociare le dita ed esprimere un desiderio, anche perché l'abbiamo detto, oggi è il giorno più fortunato dell'anno. Quindi via alla manifestation, manifestate, condividete con noi se vi va al 393 0 119 119.

0: settimana.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: LB1, I Need a Sign. Show Me Love.
3: You got to show me love.
2: Mafia, Lick and Lee, Happiness is so sad.

0: and new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabio Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiomater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
3: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.

0: Notte su Dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale. Tra poco anche la novità musicale di quest'ora.
1: Che dai e sia con te.
2: Sono Mario, Dimensione suona Roma, e dai e sia con te.
3: Ciao, sono Valentina, che il dai e sia con te.
2: Dai e do, che sei meglio.
4: Ciao, sono Valeria, che il dai e sia con te.
5: Che il dai e sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero origine Italia a 35 centesimi al chilo. Todis. Buongiorno convenienza.
8: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
9: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.

Tipewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app. Pewex, l'entusiasmo.

0: sicura riconoscerai, lui è tra gli artisti francesi più apprezzati della scena elettronica internazionale. Stiamo parlando di LB1, che fa una reinterpretazione del successo iconico di Robin S, Show Me Love. L'ascoltiamo adesso, si chiama I Need a Sign.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

2016 che poi l'ha aperto al mercato europeo e da lì non si è più fermato. LB1 con I Need a Sign, brano ovviamente alla base di Robin S. Allora, dal 2026 torniamo indietro adesso al 2003, quando andavano molto di moda i pantaloni a vita bassa e i pantaloni cargo, che abbiamo riscoperto anche noi, e le tute in cinghia. Per la prima volta ascoltavamo in radio The Black Eyed Peas con Where Is Love.

0: ci prende per mano su Dimensione Sono Roma e ci accompagna all'appuntamento con l'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Redazione con Francesca Proietti per tutte le ultime dalla capitale.
3: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Sono in corso le ricerche nella zona di Sutri, in provincia di Viterbo, dopo una chiamata al 112 da parte di una persona che ha segnalato la caduta di un velivolo senza riuscire a identificarlo con certezza. Al momento non è chiaro se si tratti di un piccolo elicottero o di un ultraleggero. Sul posto vigili del fuoco, soccorso alpino, carabinieri, personale del 118. Le ricerche proseguono per accertare cosa sia accaduto. Si sono svolti questa mattina i funerali di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, deceduto dopo essersi tuffato nel lago di Vico. Le esequie si sono tenute nella chiesa di San Lorenzo e Lucina. Diversi gli esponenti del mondo della politica presenti, tra questi il sottosegretario del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. Roma accelera sulla modernizzazione della propria rete semaforica. Roma Servizi per la Mobilità ha approvato lo scorso 6 agosto la gara per il nuovo servizio quinquennale di gestione e manutenzione degli impianti semaforici della capitale, con durata fino al 2031 e avvio previsto dal prossimo ottobre. Non dà tregua il caldo estremo in Italia, weekend con 19 città in bollino rosso, in arrivo temporali al nord. Per la prossima settimana si prevedono nuovi picchi. Oggi piogge e allerta gialla per il maltempo in 8 regioni. Chiudiamo con la musica. Domani sera all'Arena del Mare di Sabaudia i successi gitani dei Gypsy Kings. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time
0: it is. 16 ed un minuto.

0: Love Roma.
1: I Love Roma.
2: Pronti a giocare con I Love Roma? Come sempre in palio c'è il nostro bellissimo, comodissimo Zainetto brandizzato, che si aggiudicherà il più veloce o la più veloce che risponderà bene alla domanda che sto per fare al 393 0 119 119. Poi chi risponde per prima viene in diretta con me e ovviamente si aggiudica l'ambito premio. Mi raccomando, se ricevete una chiamata da un numero sconosciuto, lo diciamo sempre, rispondete, perché in questo caso non è un centralino ma siamo noi. Questa è la domanda. A due passi dalla Fontana di Trevi c'è una splendida galleria al coperto, interamente affrescata in stile Liberty, con opere dedicate alla figura femminile. Come si chiama questa galleria? Tre risposte possibili, solo una è quella giusta. Risposta 1, Galleria Alberto Sordi. Risposta 2, Galleria Sciarra. Risposta 3, Galleria Spada. 393 0 119 119. Ripeto la domanda se ti sei appena connessa o connesso per vincere lo zainetto di dimensione Suono Roma. Questa è la domanda. A due passi dalla Fontana di Trevi c'è una splendida galleria al coperto, interamente affrescata in stile Liberty, con opere dedicate alla figura femminile. Come si chiama questa galleria? Risposta 1, Alberto Sordi. Risposta 2, Galleria Sciarra. Risposta 3, Galleria Spada. Io come sempre incrocio le dita per te, dai che è facile, e ti auguro buona fortuna.
1: I Love Roma.
0: I Love Roma.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: E dopo viaiando pure il mondo, noi salutiamo Gianni, il più veloce di tutti oggi. Ciao Gianni.
3: Ciao.
2: Ciao. Tu che sei in giro per il mondo, dove ti trovi in questo momento?
3: Adesso mi trovo in spiaggia ad Anzio.
2: Ah, che meraviglia. Quindi ci stai ascoltando con l'app, giusto?
3: Con la vostra app, sì, sempre.
2: Bene, ufficialmente in
3: ovunque.
2: Ferie, Gianni?
3: No, no, non ancora, dal 13.
2: Ah, va bene, dai, manca pochissimo.
3: Manca poco.
2: Sei veramente a due passi, come?
3: Esattamente.
2: La domanda che abbiamo fatto oggi, perché era due passi dalla Fontana di Trevi, c'è una splendida galleria al coperto interamente affrescata in stile Liberty con opere dedicate alla figura femminile. Come si chiama? Galleria Alberto Sordi, Galleria Sciarra o Galleria Spada?
3: Galleria Sciarra.
2: Oh yes, esatto. Questa era la risposta corretta, ovviamente un omaggio alla bellezza come forma suprema di elevazione spirituale, piacere estetico e tante altre cose stupende. L'abbiamo visitata anche di recente, veramente vale proprio la pena. Senti,
3: bella.
2: Caro Gianni, a chi vuoi dedicare questo premio?
3: A mia moglie che è qui con me.
2: Come si chiama?
3: Angela.
2: Oh, mi sembra tutto giusto, posso dire. Con una vittoria del genere, Angela, non so se ci sente, però la salutiamo anche noi. Le mandiamo un grande abbraccio.
3: Grazie, grazie.
2: E vi auguriamo una buona estate. Ciao Gianni,
3: anche
2: ciao Angela.
3: Voi. Ciao Lorena, grazie.
2: Ciao, grazie a voi.
3: Grazie.
1: I love Roma.
0: I love Roma.
4: Dimensione suono Roma.
5: Il ritmo della capitale.

Allora, che hanno vinto lo zainetto di Dimensione Suono Roma. Per tutti gli altri amici, tantissimi, che hanno provato a vincere, non vi preoccupate, più tardi arriverà anche Daniele Greco, quindi ci sarà un altro appuntamento con Elo Roma e un altro zainetto in palio. Tra poco qui 4 hit senza pausa. 4 for you.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
4: Le abbiamo chiamate, sono pronta ad entrare.

0: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

333-0-119-119 arrivano i vostri messaggi. Ci state aggiornando un po' sul programma del weekend. C'è Filippo che in una delle giornate più fortunate dell'anno, quindi quella odierna, si augura un po' di venticello, un po' di freschezza. Beh, te lo auguriamo anche noi, caro Filippo. Chissà se la troveranno i nostri amici Giorgio e Stefano, che sono in partenza da Latina direzione Sicilia. Buon viaggio, ragazzi, a voi e a tutti gli ascoltatori che stiamo accompagnando finalmente verso le meritate ferie. Per chi è rimasto invece in città, guardiamo il lato positivo, ma che sogno è metterci 10, massimo 20 minuti per fare quei tragitti che di solito ci impegnavano il quadruplo del tempo. Cioè, vi giuro, la sera quando esco la sera, all'ora di pranzo,

Gaetano, sono in piscina con mia moglie, voglio dirle che la amo. Silvia Piergi, che meraviglia ragazzi, io adoro quando mandate messaggi d'amore. Allora Silvia, sappi che anche tutta la radio, tutta la radio ti manda un grande abbraccio, viva l'amore sempre, in questo caso quello tra te e Gaetano. Si continua a cantare con Jubal Ocean House.

0: Poco prima delle 11 in una cabina elettrica del reparto dialisi del Policlinico Gemelli, sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area e i poliziotti di Montemario impegnati nelle indagini. L'edificio è stato evacuato mentre non si registra alcun ferito. Tragedia in spiaggia a Fregene, dove un uomo di 72 anni romano è deceduto. È accaduto questa mattina. L'uomo stava facendo il bagno quando ha accusato un malore. Immediatamente è stato soccorso dagli assistenti bagnanti che lo hanno portato a riva e hanno iniziato ad avviare le manovre di rianimazione. Contemporaneamente è stato avvisato anche il personale del 118 del presidio di zona e si è alzato in volo anche l'elisoccorso. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Ed è ancora in gravi condizioni il 16enne colpito da un fulmine a Monte Livata. È accaduto ieri pomeriggio intorno alle 15, quando un temporale improvviso accompagnato da violente scariche di fulmini si è abbattuto nella località di Campo dell'Osso. 3 scout romani sono stati investiti dalla scossa elettrica e uno di loro si trova ancora in terapia intensiva al Policlinico Gemelli. 2 mirati interventi dei carabinieri nel Rione Trevi volti a contrastare il fenomeno del gioco delle tre campanelle. Nel primo, in via di Arcione, i militari hanno arrestato 5 romeni per truffa aggravata in concorso, sequestrato anche il materiale da gioco. Parallelamente, a pochi passi dalla fontana di Trevi, i carabinieri hanno denunciato altre 10 persone indagate a vario titolo per truffa ed esercizio di giochi d'azzardo. Anche in questo caso gli indagati raggiravano le vittime nascondendo la pallina. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: 17 di un minuto.
2: Adesso, now, subito. Senza interruzioni.
1: Oh, ci piace iniziare così la nostra quarta ed ultima ora insieme tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ancora buon sabato, buona partenza per tanti amici all'ascolto, buona restanza per tanti altri. Da Leonora Scaiola su Dimensione Sonora.

0: al 90 da oggi, quando è già il momento di fare un assaggino delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Medusa, Khalid, Weekend. Kygo, Max McNown, Take Me Back. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
4: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Dal 90 ad oggi. Il rit è la capitale.
1: Dimensione Suono Roma. Il rit.

0: Io e Papino stiamo andando al mare. Ciao ciao.
1: Dai, che bello. Ciao ragazzi, chissà quale mare, tantissimi appuntamenti però anche per tutti gli amici e le amiche che sono rimasti a Roma. Tra poco li scopriamo insieme.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro. Todis, buongiorno convenienza.
2: Ogni viaggio inizia ancor prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.

0: spalancato tutto, porte e finestre, oltre a far girare un po' l'aria è entrato anche Daniele Greco, pronto tra pochissimo. Prima però è il momento di ascoltare la novità musicale di quest'ora, una canzone che sta caratterizzando davvero i nostri fine settimana, dei Medusa insieme a Khalid, si chiama Weekend.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Greco!
1: Ciao Ele, ciao a tutti, buon weekend!
0: Buon weekend! E poi d'altronde abbiamo detto, questa è una di quelle canzoni che stiamo ascoltando tantissimo, non solo in radio ma anche online, nel mondo dei social.
1: E poi comunque il tocco dei Medusa si sente sempre,
0: Sì, sì, sì, tu sei in una grotta adesso, ti sentiamo...
1: Sono in una grotta,
0: sei in una grotta, tutto bello abbrontato.
1: Insieme ai Re Magi.
0: Senti, allora tu
1: buon
0: sai...
1: Natale,
0: grazie, vabbè, insomma, è bello anticiparsi sempre.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, tu lo sai che noi quando ci diamo il cambio,
1: che
0: alla
1: succede?
0: Fine parliamo sempre più o meno di un grande
1: No,
0: non vorrei che ci sentisse il direttore.
1: No,
0: parliamo però del tema amore.
1: Del tema amore,
0: però,
1: certo.
0: Sotto tantissimi punti di vista diversi. Ogni tanto parliamo di app di dating, di modo per conoscere persone live,
1: c'era
0: parliamo
1: un'altra.
0: Di statistiche.
1: C'era un'altra
0: cosa, volevo anticipare, vabbè, lo dico.

0: Va bene. Allora, caro Dani, cari amici all'ascolto, avete presente quella lista mentale di cose che in teoria piacciono agli uomini e piacciono alle donne? Però parliamo in particolare di quelle che piacciono alle donne. Tu che cosa diresti? Se una cosa piace a una donna di un uomo, secondo te?
1: Secondo me?
0: Sì.
1: Il sorriso.
0: Bravo, il sorriso sbagliato, i bicipiti, magari un accento francese, non scherzo.
1: Un accento francese.
0: No, ah. Allora, riscriviamo questa lista perché è stato fatto un sondaggio internazionale su 2000 donne, ha stilato la classifica ufficiale dei tratti maschili più sexy. Oggi parliamo degli uomini, domani parliamo delle donne.
1: Ma perché c'è la foto lì in regia?
0: No.
1: Di Channing Tatum?
0: Perché io ovviamente non è che dico le cose a caso. No, mi stavo documentando, ragazzi, perché io non vi dico le cose tanto per dirle, vado a certificare.
1: Ah, quindi c'è un nesso con lui,
0: certo,
1: con Tatum.
0: Fammi dire.

0: ma chi piace più il fisico super scolpito? Lo dico a Daniele Greco, che è praticamente un fascio di nervi.
1: Va
0: bene, ce l'aspettavamo comunque. Ma la medaglia d'argento se la porta a casa, indovina cosa? Qual è il tratto preferito dalle donne? Delle
1: non
0: donne
1: è il sorriso?
0: Non è il sorriso.
1: Non è il fisico scolpito?
0: È la prima cosa, il fisico scolpito.
1: E mancano due.
0: Voglio sapere la seconda.
1: La seconda o la terza?
0: La seconda.
1: La seconda.
0: La seconda.
1: Oddio, potrebbe essere, non lo so.
0: Dai,
1: magari,
0: te lo dico io.
1: Sempre qualcosa di fisico.
0: Certo.
1: Gli occhi?
0: No, è la testa la calvizia.
1: Ah, ecco perché c'è
0: la testa senza capelli.
1: Allora anche Vin Diesel.
0: Hai capito.
1: Scusa,
0: bene, ragazzi,
1: perché solo c'è
0: ce ne sono tanti, cioè,
1: pieno di attori hollywoodiani con la pelata.
0: E pare siano i più sexy, quindi niente più notti insonni davanti allo specchio, niente più lozioni miracolose comprate online. Pare che la calvizia proprio venga letta dalle donne come un segnale di sicurezza e di personalità decisa, quindi quasi un carisma silenzioso. E gli uomini senza un filo di capelli in testa sono percepiti come più maturi, più svegli, più affidabili
1: anche
0: di chi invece sfoggia, mi dispiace per te, una chioma folta.

0: bravissimi, cioè gente che trasforma la testa rasata in una vera e propria firma di fascino, no? Quindi amici,
1: anche nei calciatori funziona così,
0: non vi preoccupate, se non ci sono i capelli è una cosa, beh, posso dire che anch'io sono una grande fan,
1: quindi niente.

0: Andiamo subito in redazione, ecco le notizie dalla capitale.
1: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Ha investito un ciclista sulla via Litorania ad Ostia, facendolo finire oltre il guardrail e si è allontanato senza fermarsi a prestare soccorso. A poche ore dall'incidente la polizia locale di Roma Capitale ha identificato e denunciato il presunto responsabile per fuga e omissione di soccorso. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri intorno alle 14:30. Gli investigatori hanno raccolto testimonianze e analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti lungo la Litorania e nell'area dei cancelli. Il ciclista si trova ora ricoverato al San Camillo. Una squadra dei Vigili del Fuoco è al lavoro dalle 15:30 con due autobotti e un'autoscala in via del Casale di San Basilio 68 per un incendio divampato all'interno di un locale abbandonato. Non ci sono persone coinvolte mentre sono in corso le operazioni di bonifica. E un altro incendio si è verificato nella centrale elettrica adiacente al centro emodialisi ambulatoriale del Gemelli nell'edificio presso l'eliporto. L'immediata attivazione del sistema di allarme del servizio antincendio e il pronto intervento dei Vigili del Fuoco hanno consentito

detto di limitare i danni. Tutti i pazienti sono stati trasferiti dal personale presso l'edificio centrale del Policlinico. Nessuno ha riportato conseguenze sul piano clinico. Si sono svolte oggi nella Basilica di San Lorenzo in Lucina le esequie di Luigi Cavallari, scomparso dopo un tuffo nel lago di Vico. Alla cerimonia numerosi esponenti del governo. La ministra Roccella ha ringraziato tutti commossa. Infine Andrea Barnabà, medaglia d'argento nella gara maschile dei tuffi dalle grandi altezze agli europei di Parigi. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

0: eccole qua, 18 e 2 minuti per essere precisi. Buon sabato e buon weekend da Dani Greco. È l'8888, porta fortuna il numero 8 Scaiola, segniamocelo. Intanto ripartiamo invece dal 99, l'ultimo anno degli anni 90, con Chemical Brothers.
1: Rhythmic History 99. Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go!

Samurai J, anche Flamenco Paranoia sta andando piuttosto bene, devo dire, è entrata in tante classifiche, la stiamo ascoltando parecchio, quindi bene così. Diciamo che, ecco, potrebbe essere proprio Flamenco Paranoia, quella di Samurai J, il vero tormentone di quest'estate. Piuttosto, come la state vivendo, visto che ormai siamo entrati, insomma, a pieno nel mese delle vacanze per tanti romani, per tanti italiani? Siamo all'8 di agosto, insomma, ecco, facciamo un attimo il punto della situazione. Sei partito? Devi ancora partire? Io saluto innanzitutto tutti quelli che non partiranno, ecco, quelli che dovranno per forza di cose restare qui nella capitale oppure nel proprio paese, nella propria città. Amici, sappiate che non siete soli, ci siamo noi a tenervi compagnia, ad accompagnarvi con tutta la nostra, insomma, simpatia, musica e quant'altro. Tante notizie di cui parlare anche oggi, insomma, faremo un po' il punto della situazione, quello che è accaduto in settimana non solo a Roma ma un po' in tutto il mondo. Le coordinate per essere dei nostri sono sempre quelle: 3930 119 119. Magari se sei al mare facci un po' rosicare.

trasmissione. Suono.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a 2,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.
3: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
4: Nelle prossime ore i cieli risulteranno in prevalenza sereni sul Lazio, salvo per qualche temporale di

0: calore sui settori interni a ridosso dei rilievi. Domani sarà un'altra giornata all'insegna del sole, ancora con la possibilità di qualche nota instabile tra pomeriggio e sera sui settori interni. Le temperature massime intorno ai 36 gradi a Roma e la ventilazione debole con mar Tirreno calmo. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Grazie agli amici di Trebi Meteo per questi bollenti aggiornamenti. Ripartiamo! C'è lei, la nostra musica, la nostra For You, 4 hit di fila.

bella la luce in questo sabato pomeriggio. ATC Around the World. La la la la la la la la la la la. 18:33, dimensione, sono Roma, sei con il ritmo della capitale e il ritmo del weekend. E questa è quella di Martin Garrix.

0: questa bella accoppiata, questa bella collaborazione che abbiamo scoperto proprio in questi mesi estivi. Su Dimensione Solo Roma, la radio che stai ascoltando, dove torniamo tra pochissimo.
1: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

18:42 minuti. Questa dimensione sono Roma, il ritmo della capitale. Buon weekend, buona estate. Parliamo un attimo di maturità. Quest'anno ha regalato parecchie soddisfazioni ai genitori, ma anche ai ragazzi, perché nel Lazio in settimana insomma sono usciti un po' di numeri, e per quanto riguarda proprio la maturità nella nostra regione, insomma, numeri importanti. Sono 1165 gli studenti che hanno conquistato il 100 e lode, e questo porta insomma la nostra regione al quinto posto in Italia per quanto riguarda per numero di lodi, dopo Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Quindi c'è stato un exploit del sud Italia, del mezzogiorno, per quanto riguarda i 100 e lode. Ma insomma, al di là dei numeri, la cosa bella è che finalmente la maturità è finita, almeno da parecchio tempo, almeno da 2 mesetti più o meno. Quindi finite le notti a ripassare, le interrogazioni, le verifiche, l'ansia davanti alla commissione, e soprattutto quella frase che ogni studente ha pronunciato almeno una volta: prof, questa la chiede, prof? Sempre così. E poi il prof non la chiedeva, cioè ti diceva che la chiedeva. E durante l'esame succede sempre la stessa cosa: entri convinto, è vero, pensi di saper tutto, poi la commissione ti guarda e improvvisamente dimentichi anche il tuo cognome. Ma quella è l'ansia. Scusami, parli di Pirandello. Sì, Pirandello. Vuoto totale. Era così, eh? Ma io Pirandello lo sapevo, lo so.

0: state. Torniamo subito.
1: Il tuo mondo musicale
2: a portata di mano.
3: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
4: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
5: Ricalcolo percorso.
4: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
5: Destinazione raggiunta. Innovazione.
4: In viaggio per tracciare la strada del futuro.

0: Buonasera da Francesca Proietti. Una donna di 23 anni è stata trovata morta nella mattinata di oggi all'interno di un complesso di magazzini abbandonati in via Francesco Baracca a Viterbo. La giovane, originaria del posto, avrebbe compiuto gli anni proprio oggi. A dare l'allarme è stato un amico che la stava cercando. Sul posto sono intervenuti la polizia e il personale del reparto scientifico della questura. Al momento non è stata accertata la causa della morte e gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. Sono ancora stazionarie le condizioni del ragazzo romano di 16 anni ferito da un fulmine durante il campo scout in montagna vicino Subiaco. L'adolescente è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Agostino Gemelli in prognosi riservata. Altri due ragazzi di 13 e 16 anni hanno passato la notte in osservazione all'ospedale di Tivoli e dovrebbero essere dimessi in giornata. Un 72enne è morto oggi sulla spiaggia a Fregene, vicino Roma. A quanto si è appreso, l'uomo ha accusato un malore mentre stava facendo il bagno in mare a pochi metri dalla riva. Sono stati compiuti dei tentativi di rianimazione sulla battigia, ma per l'anziano residente a Roma e accompagnato dai familiari non c'è stato nulla da fare. Il calcio: Lorenzo Pellegrini ha rinnovato il suo contratto con la Roma per un'altra stagione. Intanto oggi brutta partita per i giallorossi, la terza ed ultima amichevole per la Roma nel Regno Unito. Dopo il pesante KO contro il Cardiff, giallorossi vengono travolti anche dal Brighton. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Sono le 19 ed un minuto.
2: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni.

0: estivo, direi. Più che mai estivo, visto che siamo all'8 di agosto. Buon proseguimento. Qualsiasi cosa vi stiate facendo, c'è la nostra musica. Ripartiamo così.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 2001.

19-12 minuti, dimensione solo Roma e ritmo della capitale. Parliamo di Madame, perché in questo momento è nel pieno del suo tour estivo. Domani sarà Cattolica, martedì 11 d'agosto a Forte dei Marmi in Toscana, poi Castiglioncello, sempre in Toscana, Alghero, Ostuni, Barletta, Vicenza, tante le tappe del suo tour estivo. E se c'è una cosa che sta facendo parlare più di tutti è proprio quello che fa lei durante i suoi live, durante i suoi concerti, proprio in queste date estive, in quest'estate. Un momento curioso, diciamo, che caratterizza i suoi concerti è un gioco con il pubblico nel quale i fan sono invitati a raccontare le proprie confessioni più intime, quasi come si fosse tra amici, solo che c'è tanta gente, quindi il segreto non è più un segreto, e quindi però sta piacendo molto sta roba, eh?

0: Mr. Elton John e Dua Lipa insieme al loro Cold Heart.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana:
2: Swedish House Mafia, Lee Kelly, Happiness is so sad. LB1, I need a sign. Show me love.
3: You got to show me love.
2: New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
5: Fino all'11 di agosto la qualità dei freschi Pewex è a 99 centesimi. Cozze provenienza Italia a 99 centesimi al chilo. Zucchine scure 99 centesimi al chilo. Siamo pazzi? No, siamo Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
7: Nelle prossime ore i cieli risulteranno in prevalenza sereni sul Lazio, salvo per qualche temporale di calore sui settori interni a ridosso dei rilievi. Domani sarà un'altra giornata all'insegna del sole, ancora con la possibilità di qualche nota instabile tra pomeriggio e sera sui settori interni. Le temperature massime intorno ai 36 gradi a Roma e la ventilazione debole con mar Tirreno calmo. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando l'app di Trebimet.
8: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Il ritmo della capitale.
1: Dimensione Suono Roma.

Le 19.24 su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, il nostro weekend. Se c'è una cosa che d'estate facciamo tutti è quella di tornare dal mare fradici, mettersi in macchina e il telo, mettere il telo sul sedile per non bagnarlo. Alzi la mano che l'ha fatto almeno una volta, l'abbiamo fatto tutti. Ma non è vietato di per sé dal codice della strada, non è che se la polizia ti vede col telo sul sedile ti ferma e ti dice no, non va bene. Il problema è un altro: se quel telo è molto scivoloso e modifica la posizione del corpo in caso di frenata o incidente, può ridurre l'efficacia della cintura, quindi bisogna stare un attimo attenti. E qui arriva una parola che sembra uscita da un documentario di National Geographic, abbiamo scoperta proprio adesso, si chiama submarining. In caso di frenata infatti il corpo può scivolare in avanti e il bacino può finire sotto la parte addominale della cintura, che invece dovrebbe rimanere nella posizione corretta, più alta, e questo in caso di impatto può aumentare il rischio di lesioni. Quindi niente panico, però ecco, sappiate questo, che se non è che se ti fermano ti fanno una multa perché hai un telo da mare in macchina, no, il problema nasce se quel telo compromette appunto la sicurezza alla guida. Insomma, possiamo comunque andare al mare tranquilli, mettere il telo, però magari una volta saliti in macchina cerchiamo di metterlo nella posizione più corretta. Già fa caldo, costume bagnato, 40 gradi, quindi ecco.

0: in questo periodo c'era solo questa in radio, eh. Boom, Adam Port, Camila Cabello, risentita anche nel nostro weekend su Dimensione su Roma. Torniamo subito, eh. Stai qua.
1: Partecipa al concorso Todis, stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher Ticket One da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.

0: per tornare in redazione. Eccole qua, puntuali tutte le notizie dalla capitale.
1: Buonasera da Francesca Proietti. Una donna di 23 anni è stata trovata morta questa mattina all'interno di un complesso di magazzini abbandonati in via Francesco Baracca a Viterbo. La giovane, originaria del posto, avrebbe compiuto gli anni proprio oggi. A dare l'allarme è stato un amico che la stava cercando. Sul posto sono intervenuti la polizia e il personale del reparto scientifico della questura. Al momento non è stata accertata la causa della morte e gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. Ha investito un ciclista sulla via Litoranea ad Ostia, facendolo finire oltre il guardrail e si è allontanato senza fermarsi né prestare soccorso. L'incidente è avvenuto intorno alle 14.30 di ieri. Nel giro di poche ore, grazie a un'immediata e articolata attività investigativa, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale sono riusciti a identificare il veicolo coinvolto e a rintracciare il conducente, che è stato denunciato all'autorità giudiziaria per fuga e omissione di soccorso, mentre la Jeep è stata sottoposta a sequestro. Il ciclista è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Camillo, dove si trova tuttora ricoverato. Ed è deceduto l'uomo di 42 anni, carabiniere di Fontana Liri, in provincia di Frosinone, rimasto ustionato dopo un drammatico incidente sulla strada della Valmalenco, in provincia di Sondrio. L'incidente è accaduto nella notte di giovedì scorso. L'uomo ha perso il controllo della sua moto ed è finito contro il muro di un'abitazione che costeggia la carreggiata. La moto, dopo l'impatto, ha preso fuoco. Non dà tregua il caldo estremo in Italia, weekend con 19 città in bollino rosso, in arrivo temporali dal nord. Per la prossima settimana si prevedono nuovi picchi. Oggi piogge e allerta gialla per il maltempo in 8 regioni. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

Dimensione Solo, ma sabato sera, weekend, verso anche un disco con cui riapriamo l'ora, che ci regala sempre grandi emozioni, che arriva dal passato ed è firmato da questo gruppo inglese.

28 minuti nella serata di Dimensione Solo Roma, ben ritrovati ancora tutti, anche quelli che hanno acceso la radio soltanto da poco, da Dani Greco e Weekend Aie, e buona estate soprattutto in questo sabato sera davvero insolito, e siamo proprio nel pieno del periodo delle partenze, in piena estate. Ce ne stiamo accorgendo delle vostre partenze proprio dai messaggi che ci arrivano al 3930 119 119. Partiti ora, finalmente ferie, Giada, dai, poi macchina piena, direzione Salento, ci aspettano tante ore di viaggio. Questo ce lo scrive Nicoletta. Buonasera, vi ascoltiamo dalla macchina direzione Calabria, Tropea, che bello. Sono sempre quei posti dove uno deve andare prima o poi, a Tropea, che mi hanno detto che è bellissimo. Non sono mai stato a Tropea, devo rimediare. Poi stiamo partendo adesso, ci tenete compagnia fino a destinazione, il ritmo della capitale non lo molliamo mai e si parte. Grazie Marco, noi ti vogliamo bene. Bello anche questo messaggio di Silvia, dice: dopo 1000 hai preso tutto, siamo finalmente partiti. Hai preso tutto?

voce di Khalid, riascoltata qua su Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale. Partenze intelligenti sono considerate anche quelle delle 20 e 16 minuti. Non so se c'è traffico, com'è la situazione per quanto riguarda la viabilità. Magari se siete in partenza fatecelo sapere. Intanto un classicone di Eminem.

0: gioco su Dimensione Suona Roma.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
4: Nelle prossime ore i cieli risulteranno in prevalenza sereni sul Lazio, salvo per qualche temporale di calore sui settori interni a ridosso dei rilievi. Domani sarà un'altra giornata all'insegna del sole, ancora con la possibilità di qualche nota instabile tra pomeriggio e sera sui settori interni. Le temperature massime intorno ai 36 gradi a Roma e la ventilazione debole con mar Tirreno calmo. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando l'app di Trevi Meteo.
5: Prosegue il nostro weekend, il nostro sabato sera che suona così. Grazie alle hit più ritmate, quelle di Dimensione Suona Roma, in questo caso sono quattro. Ti segui.

0: Soul Jace, lui è Chris De Salantin nella serata del weekend di Dimensione Suono Roma, quando stanno arrivando anche le 10 hit dance tutte da ballare, quelle più forti del momento, racchiuse nella Radio Dance Chart.
1: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
2: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha, riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.

0: Capito, capito. Alessandro Amoroso con i Bundabash dallo Salento, tutta salentina questa collaborazione dell'estate del 2020. Già sono passati 6 anni. Vabbè, riascoltate alle 20.42 qui su Dimensione Suono Roma quando arriva lei.
1: Il ritmo della capitale. Dimensione Suono Roma.
2: Turn up your radio.
3: Radio Dance Chart.
4: Come on. Una bella Radio Dance Chart estiva e stabile, solo piccoli spostamenti che ci permettono così di addentrarci già in un'ipotetica serata da spiaggia. Le 10 hit dance che le radio hanno suonato di più proprio negli ultimi 7 giorni. Alla 10 intanto vi segnalo Ed Sheeran con la Martin Garrix di Repeat It. Rimane stabile così come Bob Sinclair di I Can Wait alla 9 e Lady Gaga all'8. Ovviamente mi riferisco al singolo con Deutsche, Runaway.

molto stilo e molto stylo. Si passa alla 7 della Reddit Chart, che tra l'altro si collega con la settimana più calda in Europa, e non è la classifica dei 10 dischi caldi. Una volta c'erano queste classifiche, cioè si faceva riferimento più che altro alla Hot 100 tipo Billboard, e quindi italianizzata diventava altro. Intanto vi segnalo Madonna con la Sabrina Carpenter di Bring Your Love, ma non è l'unico singolo dal Confession 2 che ne troviamo in classifica, perché poi ce ne sarà un altro, ma andiamo con ordine, perché alla 6 perde un posto DNA di Gabri Ponte e Jovanotti.

Parti praticamente 7 agosto da Olbia, prima di girare poi l'Italia e chiudere la serie di concerti con la doppietta del 12 e 13 settembre al Circo Massimo proprio qui in città. Intanto in metà classifica troviamo su di uno il nuovo di Peggy Gou, che proprio in quel weekend sarà a Roma per il Dissonance Festival all'Auditorium Parco della Musica. Qui con Woman, alla 4 c'è Ugel con Moving to the Sun e alla 3 ritroviamo Madonna con Dead.

Dance Theory al numero 3 della Radio Dance Chart, altro pezzo prodotto da Sierra Price. Il prossimo singolo sarà Love Sensation, però in quel caso uscirà anche la versione con Kylie Minogue dopo la sua esibizione a sorpresa ad Amsterdam qualche giorno fa. Intanto le prime tre posizioni, arrivano due posizioni che si sfidano, quindi parte il duello. Beh, un duello fra Magnetic, canzone di The Bowser, che in qualche modo io metto allo stesso livello di Another, che settimana scorsa era numero uno della Radio Dance Chart, perché hanno una forte energia, ma soprattutto sono uscite nello stesso periodo. Vediamo questa volta chi si trova al numero uno.

0: di dimensione su Roma, serata piuttosto calda, temperature davvero tropicali. Va bene, qualche secondo e siamo in redazione, ultimo giro con tutte le news.
1: Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
0: Eccole qua, siamo in redazione, sentiamole insieme.
3: Buonasera da Francesca Proietti. Ha investito un ciclista sulla via Litorania ad Ostia facendolo finire oltre il guardrail. Si è allontanato senza fermarsi né prestare soccorso. L'incidente è avvenuto intorno alle 14.30 di ieri. Nel giro di poche ore, grazie a un'immediata e articolata attività investigativa, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale sono riusciti a identificare il veicolo coinvolto e a rintracciare il conducente, che è stato denunciato all'autorità giudiziaria per fuga e omissione di soccorso, mentre la jeep è stata sottoposta a sequestro. Il ciclista è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Camillo, dove si trova tuttora ricoverato. E un 72enne morto oggi sulla spiaggia a Fregene, vicino Roma. A quanto si è appreso, l'uomo ha accusato un malore mentre stava facendo il bagno in mare a pochi metri dalla riva. Dopo i tentativi di rianimazione non c'è stato purtroppo nulla da fare. Si sono svolte oggi nella Basilica di San Lorenzo in Lucina le esequie di Luigi Cavallari, scomparso dopo un tuffo nel lago di Vico. Alla cerimonia numerosi esponenti del governo. La ministra Roccella ha ringraziato tutti commossa. Roma accelera sulla modernizzazione della propria rete semaforica. Roma Servizi per la Mobilità ha approvato lo scorso 6 agosto la gara per il nuovo servizio quinquennale di gestione e manutenzione degli impianti semaforici della capitale, con durata fino al 2031 e avvio previsto dal prossimo ottobre. Per oggi è tutto, l'informazione torna domani mattina. Una buona serata.

0: questa è Dimensione su Roma, questo è il ritmo del weekend, in mia compagnia Dani Greco, ciao ovunque tu sia, magari sei già al mare, bravo bravo, fai bene questo periodo giusto anche per insomma le ferie, ma non per tutti, ma c'è la musica,
1: la storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 99.

0: settimana di Ferragosto, questo è poco ma sicuro. Buona serata, 21:12 minuti, c'è la Dito nella Piaga ad aprire l'ultima ora insieme qui su Dimensione Solo, ma nel nostro sabato sera ovunque.
1: Ciao Daniele, volevo fare un saluto a tutta la radio.
0: Ciao.
1: E augurare un buon weekend
0: a te. A te Filippo, se non sbaglio, il nostro ascoltatore, non si chiami Filippo, ci ho provato, va bene, mi raccomando amici, quando ci mandate un vocale, una nota audio, un messaggio di testo, firmatevi, perché noi fa assoluto piacere ricambiare salutandovi. C'è anche chi compie gli anni stasera, Flavio ne fa 25, lui Flavio, auguroni a te, anche lui segno del leone, va bene, va bene, va bene. C'è un numero che puoi segnare, anzi devi segnare se ancora non ce l'hai, 3930 119 119, lo ricordo perché in quest'ora a sorpresa tornerà a trovarci lui, il gioco ufficiale, perché anche nel mese di agosto non vi molliamo, vi regaliamo lo zaino.
2: Ciao, ciao Dimensione, su N Roma, this is Burak Yeter and this is my single Friday night.

0: poco fa. Io non ho detto niente, ma potrebbe arrivare presto I Love Roma, il nostro gioco,
1: Novità. Novità. Music. Le novità di questa settimana.
2: Medusa. Khalid. Weekend. Kygo. Max McNown. Take me back.
1: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
4: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
5: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
1: L'energia della tua musica.
2: Pure Energy Music.
1: Dimensione suono.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Sì, è il momento di giocare per vincere con noi lo zaino, l'ambitissimo zaino di dimensione Sono Roma. Questo è il gioco ufficiale della radio. 3930 119 119 è il numero con cui partecipare. Dai. 21:23, proprio in diretta per chiederti questa cosa, ma facilissima, ma veramente facile, a quale film di Carlo Verdone appartiene questa famosissima scena? Ascoltiamo.
3: Senta, piante, lei che c'è gente su.
4: Vabbè, andiamo, va, monta.
3: Senti, andiamo bene, scusa.
4: Andiamo a fare due chiacchiere in luce gente, saremo a piano caffè. Ma dimmi, papà, se non passavo qui per caso, manco te rincontravo.
3: Ma come qui per caso, dai, papà, dai, senza farla troppo lunga, di piuttosto che te l'ho detto che io stavo qua e tu ci sei venuto apposta. Dai, accettalo.
4: No, te lo giro sulla tomba da domani.
2: Accettalo, dai, qual è questo film? Un sacco bello o viaggi di nozze? Facilissima. 3930 119 119. Qual è questa scena in cui c'è Ruggero? Un sacco bello o viaggi di nozze? Film famosissimo di Verdone.
1: I love Roma.
0: I love Roma.
5: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Generation, storia del ritmo. I love Roma.
1: I love Roma. I love Roma.
0: Andiamo al telefono, c'è Simone. Ciao Simo.
2: Ciao Daniele, weekend diet.
0: Sentila com'è fresco, perché lui cioè chi parte c'è chi torna, e lui sta tornando dalla vacanza, quindi è bello fresco, diciamo, dai.
2: Sicurissimo.
0: Dopo 8 ore di traghetto dalla Sardegna, io raccontami un po' questa experience.
2: Esattamente, niente.
0: Viaggio da speranza praticamente.
2: Esatto.
0: Vabbè, classico traghetto.
2: Tarda mattinata.
0: Ok. Da Olbia sei partito?
2: Da Olbia,
0: va bene, quindi hai fatto un bel viaggio. Dove siete stati di bello in Sardegna? Isola fantastica.
2: Costa Smeralda, Porto Rotondo.
0: Hai capito, qualche VIP? C'era qualche VIP? Hai incontrato qualche VIP? No.
2: No.
0: Quanto vi siete fatti? Una settimanella?
2: Sì, una settimanella.
0: Ok, ok. A parte, dicevi?
2: No, i soliti yacht particolari.
0: Ah, beh, i soliti, no, vabbè, dei ricchissimi, dei ricconi. Senti, Simo, stai tornando a casa, ferie finite?
2: Ferie non finite, vacanza tarda finita.
0: Ah, ok, le ferie continuano però, vacanze romane, possiamo chiamare così,
2: sì,
0: vacanze romane. Va bene, dai, certifichiamo.
2: Ci siamo noi
0: a tenerti compagnia, non ti preoccupare, non andiamo in vacanza, siamo qua. A quale film,
3: ma tu mi hai rotto i coglioni, da quando che mi ha scritto quella lettera, non mi hanno tenuto i patti, no? Dai, io andiamo, pure.
4: Andiamo dove? Scusa, adesso ce la prendo un caffè.
0: Ruggero, dimmi un po', qual è il film?
2: Un sacco bello.
0: È un sacco bello. Il grande Mario Vega, Carlo Verdone, vabbè. Ma perché stiamo a fare? Cioè, ma che devo dire? Cosa possiamo aggiungere di più? Filmone.
2: Va bene,
0: Simo, hai vinto lo Zano. Salutiamo anche la tua moglie che è lì con te, Ilaria, e i bimbi.
5: Ciao Daniele.
0: Ciao ragazzi, buon rientro verso casa. Buone vacanze romane. Noi siamo qua a tenervi compagnia.
2: Grazie.
0: Ciao ragazzi. Ciao.

0: musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club.
2: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
1: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.

0: cuore che batte adesso al ritmo di una nuova hit, bella, a me piace tantissimo, sono impazzisco per questa novità, si chiama Happiness Is So Sad ed è firmata dalla Swedish House Mafia. Arriva
1: Dimensione Suono Roma, novità.

collaborazione tutta svedese, quella formata dalla Swedish House Mafia insieme a Licky Lee che ci mette la voce. Licky Lee è quella di Follow Rivers, per intenderci. Hit tutta nuova, sentita qui su Dimensione Sonorome, il ritmo della capitale del nostro sabato sera, perfetta anche per i festival. Non a caso l'hanno suonata anche al Tomorrowland recentemente. In arrivo anche lei, Madonna.

0: Confessions.
1: Salutato Daniele Greco insieme a Lorenzo Palma, un viaggio con la dance degli anni 90 e degli anni 2000. Non è il viaggione questa sera che facciamo andando, che ne so, in un'isola a Mykonos piuttosto che alle Baleari. È un viaggio un po' più di prossimità, cioè un giretto tipo in Abruzzo. Lo facciamo però con la dance degli anni 90 e degli anni 2000. E subito c'è Robert Miles.

Classicona ballad, si dice così quando un pezzo è morbido e lento, di John Miles Music. Nel 1992 Fargetta aveva deciso, insomma, di rielaborarla in versione dance con la voce di Emmy Smith, cantante dei 49ers. Ripartiamo con un progetto che mi piaceva tantissimo, olandese Alice DJs.

0: extended version.
1: È tanto bello riassaporare progetti di amici tipo gli FBI Project di Philip. Fra poco ritroveremo invece Gianni Coletti, un po' di jazz gospel house con Disney Fantasy dall'estate 2003, anche Nina di I'm So Excited, pezzo delle Pointer Sister. Ripartiamo per il 1998.

0: sia con te.
1: Sono Mario, dimensione suono Roma, e dai e sia con te.
2: Ciao, sono Valentina, che il dai e sia con te.
3: Dai e do, che sei meglio.
4: Ciao, sono Valeria, che il dai e sia con te.
5: Drive Time. Che il dai e sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family.
0: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Ritmic History Extended Version.
7: Al Casalina Vivo con A Sexual Guarantee, ma anche Dominic Troiano nella versione di W We Are Need Love. E ripartiamo con un pezzone veramente incredibile, Take Me Up, Gotta Get Up di Ralph Rosario, la voce di Donna Blackley, che insomma ha supportato molto bene questo progetto tipico della scena dance.

0: sulla nostra app.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Un po' di two step fra poco dagli anni 2000 con Underdog Project di Summer Jam, un pezzo delle Four Non Blondes del 1994, completamente rielaborata, un rework di DJ Mico, sempre nello stesso anno, per la prossima sequenza. Anche l'ultima per quanto riguarda Rhythmic History Extended Version, che ritorna puntuale domani mattina.

0: Torna domani mattina alle 5. Dimensione
1: Suono Roma. Un po' di suoni 92.000, dopodiché Rhythmic History, insomma, per un istante lo mettiamo da parte per dare spazio a quelli che sono i suoni del momento, anche se spesso e volentieri Arturo, Jake e Arturi varia a rielaborare, a recuperare proprio delle hit che hanno fatto la storia della dance anche negli anni 2000, tipo i Deep Swing di In The Music, proprio scena dei primi anni 2000, meravigliosa, con un giro che insomma ci riporta subito in quel periodo. Ritroveremo anche Sabrina Carpenter che dà supporto a Madonna in Bring Your Love, anche D.O.D. e Bethical con A Track of Time, sentiremo i The Bowser, ma anche Matt Boy e Samsara fra le hit scelte da Arturo, Jake e Arturi. Parentesi italiana brevissima, Achille Lauro, Boss Dom insieme per un remix di Tuari, ripartendo dagli anni 80, questa volta abbiamo scelto un remix perché si fa riferimento comunque ai decenni fondamentali per la musica dance, gli anni 80 hanno veramente significato molto. Ritroveremo proprio questo progetto norvegese degli A-ha, Take On Me, che ricordiamo anche per un video cartoon molto molto bello, erano gli anni 80, questa è una versione decisamente più fresca. Apriamo il sabato sera con i mixati di Arturo, Jake e Arturi, e quindi Special Party Weekend.
0: Special Party,
2: le hit più ritmate del momento su Dimensione.

0: Le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Special Party!
0: Le hit più ritmate del momento su Dimensione.

0: Arturo Jake Arturi di unire i suoni di Special Party, cioè quelli che ascoltiamo ogni sera fra le 23 e mezzanotte, però nella versione mixata da club proprio nel fine settimana. Io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me per domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Decidi la colonna sonora di Roma.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Dimensione Suono Roma.

0: Però noi iniziamo allora tornando indietro nel tempo, questa volta nel 1998 con Baron Stingley, You Make Me Feel.
1: Rhythm in History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Ed ancora buona serata da Eleonora Scaiola, buonanotte anche a quest'ora insieme nel ritmo della capitale su Dimensione Suono Roma fino alle 3. Come sempre iniziamo l'ora tornando indietro nel tempo, back in time nel 98 con Modest Talking, You're My Heart, You're My Soul.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

prosegue il nostro viaggio notturno tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ancora ciao a tutti da Eleonora Scaiola, salutiamo anche Francesco ed Antonella che sono in macchina direzione mare con voi.